Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Se non avessi te, sarei

0: per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni più belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.
1: Ricominciare insieme.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: La vita è un battito, vola in un momento, quando t'accorgi è andata via col vento, con i suoi treni che non possono aspettare, le sue sorprese che spesso fanno male. Faccio i conti con le scelte da accettare, ho un nodo in gola che brucia come sale, per le ferite dei miei sbagli da pagare.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Buonasera, dottore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a controllata dai ribelli filo iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio, salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al decimo piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Braccardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket: si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Hub It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite. Benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 3090.

0: Medical.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
2: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo, ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
1: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta. 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
3: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
1: Stasera ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
4: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
1: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket si acuisce, la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum, il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare, e domani arriva Dubai. Stasera alle 20.45 la Virtus Bologna attesa dai francesi del Paris. Infine i motori, più di 30 anni dopo la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: serve it on me.
1: What do I want?

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito della distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni, fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Il profumo del pane appena sfornato. Quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane. Il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane. Il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375-146-3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
2: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
1: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Mini Car. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati il più grave quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Murillo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nel 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli, che resta a terra, quota 0 come l'11 di Kivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1, e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
4: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
3: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
3: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui solo

0: conto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54

accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Il tramonto di Santa Maria al Bagno, nel Salento, alla vigilia di Ferragosto, è uno spettacolo che riempie gli occhi. Il sole scivola lento verso il mare, le facciate si tingono d'oro, l'aria si fa più leggera. Io resto fermo, ancora impossibilitato a camminare per via di quella maledetta unghia ribelle, e osservo. A volte è proprio quando si è costretti a fermarsi che si comincia davvero a vedere. La mia attenzione però non è catturata dal tramonto, o almeno non solo da quello. È catturata da un signore. Maglietta gialla, pelle abbronzata, capelli biondi, occhi azzurri. Lui è lì ogni giorno, dalla mattina presto fino all'ora di pranzo inoltrata, poi di nuovo dal primo pomeriggio fino a tarda sera. Una presenza costante, quasi un punto di riferimento del paesaggio, come la torre o la linea del mare. L'uomo dalla maglietta gialla, lo chiameremo così, vive a Santa Maria da anni e in tutti questi anni ne ha visti di cambiamenti, estati affollate ed estati più silenziose. Volti nuovi e volti che tornano puntuali ogni agosto. Davanti a lui passano turisti e locali, chi per fare rifornimento, chi per chiedere un consiglio su dove mangiare o dove parcheggiare, chi per gonfiare la ruota di una bicicletta. C'è chi deve sostituire la spazzola del tergicristallo, chi arriva con richieste frettolose e a volte poco gentili. Lui sempre risponde con un sorriso, anche quando dall'altra parte non c'è proprio miss simpatia. Sa riconoscere il bisogno di chi ha davanti prima ancora che venga espresso. Conosce i clienti per nome, ricorda le loro abitudini, le piccole necessità di ciascuno, perché ama il suo lavoro. Un lavoro stancante, stressante, che nega il riposo e le ferie, che toglie tempo alla famiglia e che proprio quando tutti sono in vacanza ti chiede il doppio delle energie. Ma lui resta lì, instancabile, attento, con quello stesso sorriso che, ne sono certo, gli ha fatto guadagnare più amicizie che clienti. Il mio incontro con lui è stato speciale e, lo ammetto, ho provato un po' di invidia per tutte le persone che conosce, per le parole che scambia con ognuno, per la gentilezza che quasi sempre gli torna indietro. Ho pensato che la civiltà di un luogo non si misura nei grandi annunci, ma nei gesti piccoli e quotidiani. Un consiglio dato con pazienza, un nome ricordato, un sorriso che non chiede nulla in cambio. E allora quel giorno, lo ricordo ancora, il mio pensiero è andato a tutti coloro che, come l'uomo della maglietta gialla, hanno vissuto quella vigilia di Ferragosto lavorando. E chi lo fa ogni giorno per ogni festa dell'anno, nei bar, nelle cucine, sulle spiagge, negli ospedali, nelle strade. Grazie a loro noi possiamo goderci le vacanze. Forse se ognuno facesse anche solo un po' più del proprio dovere ogni giorno, vivremmo in una terra non solo bellissima, perché lo è già, ma anche migliore e ancora più accogliente. Se volete sapere chi è l'uomo dalla maglietta gialla, potreste chiedermelo, ma chi mi conosce sa già di chi stiamo parlando. E questo episodio ci riporta all'estate, con appunti di strada, quando, non potendo camminare, si riusciva a farlo con un po' di fantasia. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Come avete potuto notare, il nostro appuntamento sta continuando. E quindi noi ci vedremo ancora la prossima settimana con un altro appunto per fare un pezzo di strada assieme. Un saluto da Antonio Torretti e sempre buona strada a tutti.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: E ora ci colleghiamo con la redazione di Terza Pagina Magazine per l'agenda della settimana, il format ideato e condotto dal direttore Alessandro Scarnecchia.
2: Bentrovati, eventi, storie e protagonisti, parte l'agenda della settimana di Terza Pagina Magazine. Si parte! Sotto casa di Alberto, l'omaggio teatrale al grande Alberto Sordi in viaggio nei comuni laziali. All'interno del progetto La Romanità che unisce il Lazio, con Fabrizio Sabatucci, Fabrizio Giannini, Cristiana Vaccaro. Ensemble musicale, l'attrice De Gabriella. Immaginate una sera sotto casa dall'indimenticabile Alberto Sordi, l'Albertone nazionale, che ha accompagnato la crescita del paese e fatto ridere generazioni, simbolo di romanità, ma anche di una ampia lazialità. Da questa premessa prende forma la Romanità che unisce il Lazio, un progetto teatrale ideato e diretto da MOV SRL, sostenuto dalla regione Lazio, pensato per abbracciare non solo Roma, ma anche le altre province del territorio. Il fulcro dell'iniziativa è Sotto casa di Alberto, diretto da Fabrizio Giannini e Fabrizio Sabatucci, anche autori del testo. Lo spettacolo è di recitazione e musica, che vuole essere un viaggio nella memoria del grande cinema italiano attraverso la vita e i personaggi di Alberto Sordi. Ricorda ancora Sotto casa di Alberto, all'interno del progetto La Romanità che unisce il Lazio. Ed ora, ringraziandolo fin d'ora, ascoltiamo il contributo del grande Fabrizio Sabatucci.
3: Ciao a tutti, sono Fabrizio Sabatucci e vengo a presentarvi la rassegna La Romanità che unisce il Lazio, in particolar modo lo spettacolo di Alberto Sordi, Sotto casa di Alberto, che porteremo in questo periodo un po' nelle province del Lazio. In particolar modo il 16 saremo a Carbognano, provincia di Viterbo, al Teatro Bianconi, poi saremo a Rocca Gorghe al 17, il 24 al Teatro Comunale di Fiuggi, e chiuderemo a Torbella Monaca il 17 novembre con una pomeridiana alle 18 e poi alle 21 la sera. Perché vogliamo fare questo? Perché vogliamo raccontare, rendere omaggio insomma al grande Alberto Sordi e portarlo fuori da Roma, perché noi l'abbiamo fatto sempre a Roma, e quindi diventa una sorta di viaggio itinerante, no? ci spostiamo da sotto casa sua e riportiamo tutto quello che abbiamo creato sotto casa di Alberto in questi teatri. Nell'occasione sarà anche quella di faremo anche dei workshop di pomeriggio per i ragazzi, per le scuole che vogliono venire insomma a fare domande su agli attori, sugli allestimenti, su come si arriva a recitare dei testi, tante domande che possono incuriosire il mondo e attoriale, ma soprattutto anche quello della scrittura. Quindi vi aspettiamo dal 16 di questo mese, quindi settimana prossima, a Carbognano, il 17 a Rocca Gorga, il 24 di ottobre a Fiuggi e il 17 novembre a Roma a Torbella Monaca. Le info le potete trovare su www.passeggiandocolastoria.it. Ciao!
2: Prende il via a Roma il festival Come un'armonia, dal 17 ottobre al 19 dicembre, 25 appuntamenti tra teatro, musica e laboratori. Direzione artistica del grande Massimo Simonini, Teatro Mongiovino, Sala Sisto Quinto e Stanza della Luna a Roma. Prende il via, come dicevamo, Come un'armonia, festival triennale con la direzione artistica del grande scrittore Massimo Simonini, dedicato alle arti dal vivo, musica, teatro e formazione. Nato per promuovere l'incontro tra generazioni, culture e linguaggi diversi, trasformando ogni evento in un'occasione di partecipazione e scoperta. Il progetto nasce dall'esperienza ventennale dell'Associazione Culturale Sperimentiamo Arte, Musica, Teatro, attiva a Roma nel campo della cultura, della formazione e della produzione di eventi artistici, con il contributo della Regione Lazio. Si consolida così un modello ormai riconosciuto: unire qualità artistica, accessibilità economica e finalità educative. Un festival in cui l'arte diventa un ponte tra le persone, dal 17 al 19 dicembre nelle sedi del Teatro Mongiovino, Sala Sisto Quinto e la Stanza della Luna, con 25 imperdibili appuntamenti, 10 spettacoli insieme a 15 laboratori. Ricorda ancora Come un'armonia, festival culturale triennale, direzione artistica del grande Massimo Simonini. Test for Kids 2026. A Teramo due incontri tra letteratura, alimentazione, sport e tradizioni abruzzesi. Il 14 e 15 ottobre presso la Biblioteca Delfico e all'Archivio di Stato di Teramo, due appuntamenti culturali per raccontare il valore del cibo, delle buone abitudini e dell'identità territoriale. Protagonisti Domenico Antonio Galatà, Giorgio Minisini e Paride Vitale. Il cibo come strumento di educazione, benessere, memoria e identità culturale. Sono questi temi al centro dei due appuntamenti letterari promossi nell'ambito di Test for Kids 2026, il progetto organizzato dall'associazione Diti in Pasta, in programma dal 14 al 18 ottobre in Piazza Martiri della Libertà a Teramo. Laboratorio di teatro e composizione drammatica per ragazzi e bambini all'Abbato. Improvvisazione, recitazione e creatività, questi gli ingredienti del laboratorio di teatro e composizione drammatica ideato e condotto da Fabrizia Lotta, pensato per bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, che prende il via al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara. L'appuntamento inaugurale sarà con la lezione di prova gratuita martedì 13 ottobre alle ore 17 nella suggestiva cornice della Rotonda Foschini, un'occasione unica per sperimentare in prima persona improvvisazione e recitazione. Un percorso completo accompagnerà i partecipanti dalla scrittura del copione fino allo spettacolo finale. Ricorda ancora, laboratorio di teatro e composizione drammatica per bambini e ragazzi all'Abbado di Ferrara. Aspettando più libri, più liberi. Taglio del nastro 22 al 25 ottobre, arriva ripasso generale. Più libri, più liberi, la fiera promossa dall'Associazione Italiana Editori in attesa della sua 25esima edizione in programma dal 4 all'8 dicembre alla Nuvola all'Euro, esce dai suoi spazi per incontrare la città. Nasce così Ripasso Generale, il nuovo ciclo di appuntamenti diffusi realizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e alle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, che dal 22 al 25 ottobre porterà in alcuni luoghi della cultura e della socialità di Roma quattro incontri dedicati ad altrettanti grandi ambiti del sapere: l'epica classica, la letteratura, l'astrofisica e la lingua italiana. Un progetto che parte da un'idea semplice: non bisognerebbe mai smettere di imparare. Ricorda ancora Ripasso Generale. Aspettando più libri, più liberi. Presso la magia dello spazio Rossellini Danza, dal 13 al 14 ottobre, ore 21, va in scena Cuna. Dal buio prende forma un universo di sensazioni. 13 e 14 ottobre, ore 21, Spazio Rossellini, performance immersiva di danza contemporanea e musica dal vivo, ideata e interpretata dal danzatore e coreografo cieco Giuseppe Comuniello, con la musica dal vivo di Marilla Caso, una produzione internazionale di teatro Danza by Svizzera e Fuori Contesto Italia, che invita il pubblico a vivere la danza attraverso un'esperienza sensoriale costruita intorno a movimento, suono, profumo, luce e prossimità. Cuna, parola arcaica per culla, nasce dal desiderio di Comuniello di tornare a una dimensione originaria della percezione, quando il mondo è fatto di suoni, vibrazioni e sensazioni prima ancora che di immagini. Ricorda ancora, presso la magia dello spazio Rossellini Danza, ore 21, 13 e 14 ottobre, Cuna, dal buio prende forma un universo di sensazioni. La Scuola Volonté alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella Città. Dalla regia alla sceneggiatura, dalla recitazione al montaggio, dalla fotografia alla produzione, fino agli effetti visivi e alla post-produzione, sono numerosi giovani professionisti formati dalla Scuola d'Arte Cinematografica Jean-Marie Volonté che hanno costruito alla realizzazione delle opere selezionate per la 21esima Festa del Cinema di Roma. Taglio del nastro 13 ottobre fino al 25 di ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica, e per Alice nella Città dal 14 al 25 ottobre in questo caso. Una presenza significativa e trasversale che testimonia il percorso professionale intrapreso da diplomati e diplomate delle diverse annualità della scuola e il loro inserimento nel settore audiovisivo italiano attraverso collaborazioni con autori, registi, interpreti e società di produzione. Particolarmente importante la partecipazione ad Alice nella Città di due cortometraggi prodotti dalla Scuola Volonté. Milarepa al Sofo International Film Festival 2026 di New York. Dopo i numerosi riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo, tra cui premi per il miglior film e la miglior regia, Milarep prosegue il suo percorso internazionale con una nuova prestigiosa selezione a New York. Milarep, il lungometraggio diretto dal regista Luis Nero, è stato selezionato ufficialmente al South International Film Festival 2026 di New York, consolidando un percorso festivaliero che ha già portato il film a ottenere numerosi premi e riconoscimenti in Europa, America, Africa e Asia. Un risultato particolarmente significativo per un'opera interamente italiana girata negli splendidi territori della regione Sardegna. Particolare attenzione è stata riservata anche alla componente musicale dell'opera. La colonna sonora firmata dal grande Andrea Guerra ha conquistato il premio per la miglior colonna sonora al Parma International Music Film Festival 2026, dove Milarep ha ricevuto anche il premio miglior film, riconoscimento Music Comics, premio Romix, musica per immagini 2026. Commedia molto nera sul tempo e sul denaro, regia il grande Andrea Collavino, teatro di Villa Lazzaroni dal 17 al 21 ottobre. Lo spettacolo è risultato di una residenza artistica tenutasi al teatro di Villa Lazzaroni dal 14 al 28 settembre, un luogo protetto, incubatore di creatività che ha permesso di offrire al gruppo di artisti ospiti la possibilità di sperimentare e alimentare la fase del processo creativo per la costruzione dello spettacolo. La residenza si è sviluppata come un laboratorio di ideazione dedicata alla di una commedia feroce e surreale, in cui il tempo diventa merce e il denaro una misura dell'esistenza. Attraverso improvvisazioni, scrittura scenica, lavoro fisico e composizione sonora, gli artisti hanno esplorato le dinamiche contemporanee legate alle performance sociali, all'ansia della produttività e al consumo compulsivo del tempo. Ricorda ancora, dal 17 al 21 ottobre, presso la magia al teatro di Villa Lazzaroni, va in scena Commedia molto nera sul tempo e sul denaro del grande Andrea Collavino. Presso la magia del teatro di documenti, dal 13 al 18 ottobre va in scena Lungo viaggio di un giorno verso la notte di Eugène O'Neill con Evelina Zari, Marco Bellizzi, Luca Manneschi, Edoardo Trentini. Regia il grande Rosario Tronnolone. Ambientato in una casa di fronte al mare, questo testo del drammaturgo statunitense Eugène O'Neill, vincitore del prestigioso premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1957, racconta un'intera giornata nella vita della famiglia O'Neill. Dall'allegria spensierata del dopo colazione alle tensioni che si accumulano a metà giornata, ai confini dolorosi della sera fino al buio della notte e della mente. Ricorda ancora Lungo viaggio di un giorno verso la notte con la mitica Verina Azzari, Marco Bellizzi, Luca Manneschi, Edoardo Trentini, dal 13 al 18 ottobre, teatro di documenti. A 60 anni dall'alluvione di Firenze, gli Angeli del Fango arrivano sul grande schermo al Festival dei Popoli, la prima assoluta del documentario di Marco Spagnoli. Angeli del Fango, la meglio gioventù europea di Marco Spagnoli, sarà presentato per la prima volta nel giorno dell'anniversario dell'alluvione del 1966 a Firenze. Mercoledì 4 novembre presso il cinema La Compagnia alle ore 19:30. Evento speciale della 67esima edizione del Festival Internazionale di Cinema Documentario. Un racconto per immagini e testimonianze tra archivi pubblici e privati della generazione di giovani arrivata da tutta Europa per salvare il patrimonio culturale di Firenze. L'Arno straripa, invade la città trascinando acqua, fango e nafta, mentre Firenze affronta una delle più grandi catastrofi della sua storia. Centinaia di ragazzi e ragazze arrivano da ogni parte d'Italia, d'Europa e del mondo per salvare libri, dipinti, sculture e opere d'arte. Passeranno alla storia come gli angeli del fango. Ricorda ancora, 60 anni dall'alluvione di Firenze. Eventi, storie e protagonisti. Anche per oggi la nostra agenda si chiude qui. Da Terza Pagina Magazine un saluto e alla prossima!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi mercoledì 14 ottobre 2026. Il santo del giorno è San Callisto I, papa e martire del III secolo. Oggi nella storia, 1947. Per la prima volta nella storia viene superata la barriera del suono. Un pilota statunitense, ai comandi dell'aereo sperimentale Bell X-1, riuscì a viaggiare più veloce del suono, raggiungendo oltre 1200 km orari. Superare la velocità del suono significa viaggiare più rapidamente delle onde sonore che si propagano nell'aria. Quando un oggetto supera questa soglia, si crea un'onda d'urto, conosciuta come boom sonico, un forte rumore simile a un'esplosione. Nati oggi, 1927, nasce Roger Moore, celebre attore britannico, conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato l'agente segreto James Bond in 7 film della celebre saga. Con il suo stile elegante e ironico, è diventato uno dei volti più iconici del cinema d'azione. 1873, nasce Jules Rimet, dirigente sportivo francese, ricordato come il fondatore della Coppa del Mondo di calcio. Presidente della FIFA per oltre 30 anni, contribuì in modo decisivo alla diffusione del calcio a livello internazionale. Il trofeo assegnato ai vincitori dei primi mondiali portò il suo nome fino al 1970. Curiosità del giorno. Lo sai che in passato la maggiore età si raggiungeva a 21 anni? In Italia, fino al 1975, per essere considerati adulti, bisognava compiere 21 anni. Solo con una riforma del codice civile, l'età fu abbassata a 18 anni, permettendo ai giovani di votare, firmare contratti e assumersi pienamente diritti e responsabilità con 3 anni di anticipo. Una modifica che ha cambiato la vita di intere generazioni. Pillola di buon umore. Il tempo vola, ma la buona notizia è che sei tu il pilota. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
4: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: E siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e ci sono tanti movimenti tra le primissime posizioni. Continua a scalare la nostra classifica ultimo, al numero 10 con Tutto.
4: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Italian Chart, sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scaliamo la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 9 abbiamo appena ascoltato Ariete con Angelina Mango con Che bella vita. Al numero 8 perde qualcosina Saif con Parlare d'amore. Mentre salgono Julie Bresci con Serenamente al numero 7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Al numero 7, Giulia Bresci, li abbiamo appena ascoltati con Serenamente, e al numero 6 salgono in classifica Annalisa e Madame con il loro successo Amica.
1: Ti ho chiamato

0: Due straordinarie protagoniste della musica italiana, Annalisa e Madame, che salgono in classifica con Amica al numero 6. Attenzione, perché c'è la classifica che è completamente stravolta. Al numero 5 Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari la scorsa settimana erano al primo posto ed oggi sono alla quinta posizione con Goya.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

Ed ecco la Goya, che era al primo posto la scorsa settimana con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, oggi sono al numero 5. Al numero 4 è stabile Marrakesh insieme a Gue e la loro Casini, e attenzione che sul podio sale Elisa con Kintsugi. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana.

E questa settimana c'è una nuova numero uno che scopriremo tra pochissimo. Adesso c'è il riepilogo. Al numero 10 sale Ultimo con Tutto. Salgono al numero 9 Ariete insieme ad Angelina Mango con Che Bella Vita. Parlar d'amore con Saif Perde Qualcosina. Sale Giuli insieme a Bresh con Serenamente. Salgono anche Annalisa e Madame con Amica al numero 6. La scorsa settimana era al primo posto, oggi sono al numero 5 Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 4 Marrakesh e Gue sono stabili con Casini e attenzione che sul podio entra Elisa al numero 3 con Kintsugi e al numero 2 stabile Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie ancora una volta per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, vi dà un abbraccio e se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Ernia con Dedica. Che nome

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: E siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e ci sono tanti movimenti tra le primissime posizioni. Continua a scalare la nostra classifica ultimo al numero 10 con Tutto.
5: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Salgono in classifica Ariete e Angelina Mango con Che bella vita al numero 9.

0: Italian Chart, sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scaliamo la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 9 abbiamo appena ascoltato Ariete con Angelina Mango con Che Bella Vita. Al numero 8 Perde Qualcosina Saif con Parlar d'Amore. Mentre salgono Julie Bresci con Serenamente al numero 7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Al numero 7, Giulia Bresci, li abbiamo appena ascoltati con Serenamente. E al numero 6 salgono in classifica Annalisa e Madame con il loro successo Amica. Ti ho chiamato.

Due straordinarie protagoniste della musica italiana, Annalisa e Madame, che salgono in classifica con Amica al numero 6. Attenzione, perché c'è la classifica che è completamente stravolta. Al numero 5 Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari la scorsa settimana erano al primo posto ed oggi sono alla quinta posizione con Goya. Cosa so?

Ed ecco la Goya, che era al primo posto la scorsa settimana con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, oggi sono al numero 5. Al numero 4 è stabile Marrakesh insieme a Gue e la loro Casini, e attenzione che sul podio sale Elisa con Kintsugi. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana.

E al secondo posto è stabile come la scorsa settimana Cesare Cremonini con Paparazzi. Italian Choice.

0: E questa settimana c'è una nuova numero 1 che scopriremo tra pochissimo. Adesso c'è il riepilogo. Al numero 10 sale Ultimo con Tutto. Salgono al numero 9 Ariete insieme ad Angelina Mango con Che Bella Vita. Parlar d'amore con Saif Perde Qualcosina. Sale Julie insieme a Bresh con Serenamente. Salgono anche Annalisa e Madame con Amica al numero 6. La scorsa settimana era al primo posto, oggi sono al numero 5 Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 4 Marrakesh e Gue sono stabili con Casini e attenzione che sul podio entra Elisa al numero 3 con Kintsugi e al numero 2 stabile Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie ancora una volta per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, vi dà un abbraccio e se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Ernia con Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Di un aperitivo in musica? Su Mixcloud c'è Ape con Alex, il web party più bello di sempre, live il sabato alle ore 18 in compagnia di Alex DJG e la sua selezione musicale. Collegati alla sua pagina, premi live per entrare ed il gioco è fatto. Ape con Alex, l'aperitivo con qualcosa in più.
0: Ape con Alex.

Amici Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino, eccoci qui, siamo di nuovo online dopo tutta questa estate lunghissima e caldissima. Torna Alex in diretta, torna Ape con Alex e tra pochissimo torna anche Music Factor. Un saluto a tutte le persone che ci ascoltano via etere e un salutone a tutte le persone che vedo già collegate nel mio salotto virtuale di Mixcloud. Siete tantissimi, mi state scrivendo sia su WhatsApp che sulla chat ufficiale del canale. Non so se riuscirò ad andare ad ognuno di voi a portare il mio saluto, però insomma sarà una puntata difficile, emozionante, soprattutto perché è tantissimo che non ci sentiamo, quindi sono emozionatissimo. Ci saranno tante sorprese oggi, eh? Abbiamo una grande voce della radio che tra poco ci farà gli auguri e che molto presto sarà davanti ai miei microfoni di Music Factory il mercoledì sera. Intanto accomodatevi, noi cambiamo traccia, facciamo, diciamo, la nostra carrellata musicale. Quest'oggi porto nelle vostre case un po' il sunto di quello che è la musica dance da club, che ha colorato le sale da ballo, che ha fatto, diciamo, danzare un po' tutti in tutto il mondo, riscoprendo con molto piacere che la musica del passato è rimasta presente, diciamo, nelle piste. Ci sono tanti remix, tante cose fatte veramente bene, e questa sera Alex ve le porta. Poi dalla prossima settimana ci sarà l'inizio delle vostre playlist, ma ne parleremo tra pochissimo. In arrivo la bellissima Gravity di Michael Gray.

veramente un sacco di cose da dirvi. Guardate, per gli amici che mi possono vedere su Mixcloud, mi sono fatto fogliettini su fogliettini, perché comincio a diventare vecchio, la memoria se ne va ed è giusto usare la china della biro. Per tutte le info sul sottoscritto www.alexdjg.com, ragazzi, trovate tutto quello che volete. Se volete collegarvi, se volete sapere quello che faccio, chi sono. Ancora un giro con Michael Gray, Gravity, poi si passa ad un altro brano, un mashup fantastico.

Un salutone al direttore di Radio Studio Potenza Gianni Manuel. Un salutone a tutta Radio Studio Web Torino che ci permette di andare in diretta. Quindi un salutone al direttore Claudio e al grande Lamberto. E naturalmente un ciao a tutti i miei colleghi. Ragazzi, prometto che arrivo con i miei saluti, ma devo mixare. Qualcosa lo mixiamo oggi, qualcosa invece no. Però abbiamo dei pezzi da paura da ascoltare tutti insieme.

Ragazzi, non vi dimenticate dei nostri brindisi, quelli ci saranno, ci sono stati e non cambieranno mai. Tra pochissimo, 18 e 20 circa, alziamo per la prima volta il nostro bicchiere.

Allora iniziamo a fare un po' di ringraziamenti. Innanzitutto è stata una lunga estate, una lunga pausa, però qualcuno ha lavorato tanto, si è impegnato tanto per il sottoscritto, per tutto il progetto Alex DJG. Quindi dobbiamo salutare in primis la nostra Giusy che ci ascolta da Roma, zona Euro, e ringraziarla perché nonostante la pausa estiva, il mio account di tutti i social non ha mai smesso di pubblicare grandi cose. Come avete potuto vedere e sentire, ci saranno grandi ospiti in questa stagione. Quindi grazie di cuore Giusy, grazie per essere anche con noi questa sera nella chat. Divertiti, alza il volume, alziamo tutti il volume perché Up con Alex si ascolta sempre a palo. Abbiamo anche dei protagonisti in chat, ma tra poco, non vi spoilerò tutto. Abbiamo anche un bel vinilone qui appoggiato sul mio piatto di sinistra della console, bello rosa. Un disco che ritengo un capolavoro, conosco il produttore, che saluto, grande Pirmaut, con la grande voce di Anna Lee Gordon, un disco che chiuderà questa prima della nuova stagione 2026-2027, veramente un vinile spesso, ragazzi. Fighi.

Allora si cambia, andiamo in ambiente house perché sta per arrivare un disco fantastico intitolato Keep on Jumping, un altro lavoro di Todd Terry, un disco esagerato con la voce di Martha Wash e Jocelyn Brown.

Allora, i primi saluti vanno alla vineria Rocca Rostia, che ci ascolta in diretta. Da tutti noi di Rocca Rostia un grandissimo in bocca al lupo per la prima giornata di Ape con Alex della nuova stagione. Ti auguriamo una stagione piena di soddisfazioni, energia e piste sempre in movimento. Grazie ragazzi, buona musica anche a voi. Brindate tra pochissimo, 4 minuti al primo drink, al primo brindisi. Shakerate, fate quello che volete, ma vi voglio tutti col bicchiere in mano tra pochissimo.

sull'onda dei 124 bpm continuiamo la nostra musica. Arriva un altro remix che quest'estate ha veramente spaccato nonostante la sua età. Arriva un lavoro di Rob Ordio fantastico sulla bellissima Sing It Back.

Allora iniziamo dall'inizio, perché se no non arrivo al fondo. Un salutone dalla Germania, direttamente il nostro super Jürgen che ci ascolta come sempre. Grande Jürgen, ciao carissimo, good vibes, good music. Un salutone anche a Andrea R. Ciao carissimo. Direttamente dall'Emilia Romagna, il capitano della Cassa Emiliana, il Super Scandu is inside. Mamma quanti siete.

salutando anche il nostro super Fabio Delta DJ da Palermo. Mandiamo un abbraccio a tutte le persone di Marsala e salutiamo Maria Luisa, che è stata coinvolta direttamente purtroppo con queste trombe marine che hanno distrutto praticamente tutta la costa di Marsala. Un abbraccio a tutta la popolazione, Ape con Alex è con voi. Se può farvi piacere un po' di musica, diciamo, che allieta i vostri pensieri sicuramente.

Un salutone anche a Mike Franchino, che sarà lui il primo protagonista di questa stagione la prossima settimana. La sua bellissima playlist tutta immersa nella Eurodance anni 90, quindi state con noi perché Mike ci porta della grande, grande musica. Ciao Mike!

fatto vibrare tutta Times Square quest'estate con questo concerto a sorpresa, la bellissima Hang Up versione Rennie Rework. Sentite che meraviglia.

prima che parte la cassa prepotente, voglio salutare tutta la Sardegna e voglio dare il benvenuto alla nostra Daniela Pupidani, la nostra super ascoltatrice. Ciao Dani, buona musica. Siamo in ritardo, dobbiamo fare il nostro primo brindisi su queste note meravigliose, su un disco di un'artista eterna, infinita come Madonna. Auguro a tutti voi, veramente di cuore, un'annata di musica speciale. Un augurio che va alla Radio Studio Potenza e a Radio Studio Web Torino e a tutti voi che mi seguite in audio video su Mixcloud e a tutte le persone che in questo momento sono collegate con la mia live. Sul bicchiere, ragazzi, non ce n'è per nessuno, siamo e saremo sempre i migliori.

tra 4 minuti arriva la sorpresona, eh. In collegamento con noi abbiamo un'altra grande voce che sarà ospite del New Music Factor. Emanuela Ferrando is inside, è nel nostro salotto, quindi mandiamole un grande abbraccio, la ringraziamo anche per la disponibilità che ci ha dato nel regalarci un po' del suo tempo e un po' anche della sua voce, perché ascolteremo i suoi lavori e sono veramente, veramente fantastici.

Un altro protagonista dell'Ape con Alex, Marco Ciraulo, DJ. Il suo bellissimo messaggio: ciao Alex e Giusy e ovviamente a tutti i partecipanti, sono passato per un saluto nella prima puntata, grazie mille, grazie ragazzi.

0: Sentite quello che arriva, ragazzi, questa è meraviglia. Hypnotized, stiamo parlando del grande Anima.
1: No chemicals, just perfect chemistry.
0: Con la grande voce di Ellie Goulding, la ricordiamo tantissimo nei brani degli anni 90 che ci ha regalato. Questo è un brano stellare, Si vola, poi andiamo dal super ospite che ci farà un mega saluto e un augurio per questa nuova stagione. Rimanete con me.

0: Allora ragazzi, è arrivato il momento di presentarvi una voce della radio, una voce storica della radio che verrà a trovarmi presto nel mio Music Factor. Quindi diamo il benvenuto alla grande Luana Giannini. Ciao Luana, benvenuta all'Ape con Alex e a questa prima della stagione 2026-2027.
1: Ciao, guarda che bello, vai dritto come un treno, sei fortissimo. Lo sai che stavo pensando? Ho pensato proprio questo mentre ti guardavo. Dicevo, però che fortuna quelli che lo stanno ascoltando, no? Perché loro stanno lì, no? Ti fanno le cose, poi arrivi tu, pam, gli spari una canzone fantastica e li fai tutti quanti rivivere. Bello, bello, vai forte, fortissimo. Non hai bisogno degli auguri. Anzi, guarda, c'è una frase bellissima, in Brasile si dice boa sorte, che significa buona sorte, perché la sorte è tutto. Allora buona sorte a te, a tutti i tuoi ascoltatori, che presto diventeranno una bella famiglia, un gruppo, tanti amici, belli, tutti a fare il tifo per te. Vai Alex, che vai fortissimo.
0: Grazie Luana, guarda, per me è un onore e un piacere averti in questa prima di Ape con
1: piacere
0: Alex.
1: Mio, piacere mio, assolutamente.
0: E non vedo l'ora di ospitarti in trasmissione, perché tu, diciamo, hai vissuto proprio il periodo più bello forse della radio. Quindi sei stata la voce di Radio Rai. Insomma, hai avuto un trascorso, ritengo, negli anni più belli, che oggi purtroppo non sono più così, però di questo ne parleremo,
1: lo approfondiremo. Sì, per...
0: Allora, prima di salutarci, però, dimmi una cosa: quanto ti manca la radio?
1: Mi manca tanto, mi manca tanto, sì. Però grazie, adesso ci sei tu, io ti vedo e mi ricordo, e quindi va bene.
0: Vabbè, ma non è che possiamo ricominciare, no? Che dici?
1: Chissà, vedremo, non lo so, sai, la vita è imprevedibile, ti fa sempre delle belle sorprese.
0: Dai, allora, non ti ringraziamo tanto.
1: Intanto avanti tutta, buona.
0: Sì, sì, ma adesso alziamo il volume, noi siamo una bella famiglia. Noi,
1: forza, forza.
0: Nel tempo ci siamo costruiti, ci siamo fatti le ossa, siamo diventati forti e con tanta gloria portiamo avanti questo progetto, e tra poco voglio condividere con tutti un grande premio che ho ricevuto quest'estate. Non ne ho mai parlato con nessuno, se non con i diretti interessati, però ecco, tra pochissimo vi faccio vedere in cam un premio, una cosa speciale che ho ricevuto in un festival da due persone che conosco molto bene, e questo è una cosa che voglio dividere con gli ascoltatori, perché gli ascoltatori, come tu sai, sono la nostra metà.
1: Tutto.
0: Hai capito?
1: Tutto.
0: Esatto, io lo continuo a dire, tanti mi dicono ma saluti sempre tutti. No, e il saluto è dovuto a tutti sempre, prima del resto, perché sono persone che hanno costruito.
1: Ma poi fa piacere anche a te, no? Il riconoscimento emotivo non è niente di che, però è importante, è importantissimo.
0: No, è importante che le persone ti vogliano bene, che continuino a seguire quello che fai.
1: Assolutamente.
0: E bisogna dare anche credito a loro, perché comunque è una macchina che funziona in due. Okay.
1: Assolutamente.
0: Ascoltatore, assolutamente. Speaker, insomma, è un progetto che va avanti, spero di portarlo sempre più in alto, chissà, non lo so, è che il futuro non lo
1: so. E così sarà, così sarà.
0: Speriamo, dai.
1: Piano adagio, facendo il massimo casino.
0: Luana, un abbraccio.
1: Premio, forza fratello, vai
0: un abbraccio grandissimo, un saluto a tutta Roma. Noi ci sentiamo prestissimo, continua a rimanere con noi in chat, perché come vedi abbiamo tanta voglia di chiacchierare. Ciao Luana, ciao.
1: Alex.
0: Ciao.

visto che siamo a Roma, salutiamo anche Marzia Bartolini. Ciao carissima. Un ciaone gigante a Stefano Racca che ci ascolta dalla bellissima Spagna. Ciao Stefano.

Allora, è arrivato il momento di fare un saluto speciale, un saluto a due amici con cui, diciamo, in quest'estate ho condiviso parte delle mie serate. Un salutone ad Antonio e Gabriele di Area 30, e voglio condividere con voi in telecamera, guardatelo, questo Controtempo Summer Edition 2026, un festival da loro organizzato dove artisti degli anni 80 e degli anni 90 hanno portato la loro musica. È stato un festone allucinante, bellissimo, e inaspettatamente sono salito sul palco per premiare, diciamo, una band, quella dei Milano 84, che saluto, che rivedremo nel loro teatro il 21 di novembre. E sono stato premiato come migliore trasmissione web dell'anno 2026, e questo per me è una grande soddisfazione che voglio dividere con voi, perché siete parte di questo successo. Faccio vedere ancora bene in camera. Grazie ragazzi per il rispetto che mi avete dato e per questa bellissima riconoscenza.

0: Un disco che mi ha fatto ballare tantissimo quest'estate, in ricordo di un grande pezzo di Adriano Celentano, l'ho suonato ad un bellissimo morning club, 24.000 baci.
1: 24.000 baci, oggi saprei perché l'amore.
0: La versione di Regos.

Leggo un bellissimo messaggio di Fabio che mi scrive: Alex, allora grandi ospiti avremo modo di ascoltare e di vedere in questa nuova stagione. Ebbene sì, saranno veramente tanti ospiti, tra cui anche il grande Massimo Alberti, tra cui anche il grande Ivan Cattaneo, tra cui anche i Typical, tra cui anche, che ne so, ve ne dico, la grande Sandy Chambers, una puntata fantastica dell'11 novembre, Eterna, la voce di Send Me an Angel, la voce di Dancing with an Angel dei W, insomma, non mi fate parlare, non mi fate spoilerare troppo. Adesso arriva la canzone regina, in assoluto la canzone regina di quest'estate 2026, la grande voce di Ultranate, insieme a Hugel, la bellissima Moving to the Sound, il timbro dell'estate 2026.

La voce di Ultra Nate mette i brividi, ricordando la sua bellissima Free nel periodo degli anni 90. Si presenta dopo un po' di tempo, ma lo fa, ragazzi, con i tacchi a spillo. Che meraviglia, che voce, che groove inavvicinabile. Ancora un giro con questa bellissima Moving to the Sun, e poi arriva un'altra hit che ha colorato la nostra bellissima estate 2026. E poi è tempo di compleanni, dobbiamo fare gli auguri di compleanno, ma prima dobbiamo ringraziare anche tutti voi che in quest'estate mi avete inondato di playlist. La stagione è piena fino a giugno del prossimo anno, grazie di cuore. Faremo veramente di nuovo un bellissimo progetto di condivisione, di cultura. State con me perché ci divertiremo a bestia. L'inverno sarà lungo, ma con la musica a fianco sarà veramente un viaggio fantastico.

voglio ringraziare Firmout per il commento su 24.000 baci. Sì, è una cover bellissima che ho suonato anche quest'estate. La trovo molto raffinata. Non ha mai snaturato il brano originale e con eleganza l'ha portata, diciamo, in chiave dance nelle nostre piste da ballo. Altro disco che ha sfondato praticamente tutto, sta per arrivare la bellissima Loco Loco.

Allora è doveroso su queste note di Loco Loco fermarmi un attimo e ricordare una grande voce che ci ha lasciato, a cui noi dobbiamo, a noi, mondo della radio, dobbiamo tantissimo. Un saluto da parte dell'Ape con Alex di Music Factor e delle nostre emittenti che ci mandano in onda al grande Federico Olandese Volante. Da Radio Monte Carlo a 105, per poi arrivare a RTL con The Flight, il grande volo di Federico. Insomma, una voce che ci ha tenuto compagnia per tantissimi anni, a cui portiamo veramente tanto rispetto. Buon viaggio.

Erano i The First, erano loro negli anni Ottanta con questo bellissimo disco. Il grande Beltran riprende questo successo e che dire, ci arriva la cassa moderna 2026.

Eccolo qua il calice, lo alziamo per la seconda volta, amici di Ape con Alex, amici di Rocca Arostia, amici di Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino, amici di Mixcloud, Good Vibes, siamo i migliori, non ce n'è per nessuno, siamo tornati e siamo veramente cattivi musicalmente parlando.

Allora, visto che abbiamo il protagonista di questo super vinile che ho appoggiato sul giradischi di sinistra della mia console, è una collaborazione del grande producer Pierre Maut con la grande voce di Henry Gordon, la ricordiamo tutti negli anni 90 con la sua bellissima Two Times. Henry Gordon sarebbe alias Ann Lee, ma ce la ricordiamo veramente tutti. Una persona che conosco, che ho avuto a modo di intervistare a Music Factor, una grande voce, veramente grande, grande, grande, che saluto, mando un abbraccio. E questa è una cover di There's Something Going On, della grande Frida degli ABBA, veramente fatto con i fiocchi. Un disco veramente esagerato. Preparate i vostri diffusori, perché questo è un vinile veramente pesante.

Torna la musica del passato in versione remix, lo sapete, Alex è un po' innamorato del sound di allora, però diciamo che nei club quest'estate questo sound andava veramente forte. Lei è la bellissima Shannon con la grande Left the Music Play nella versione di Jerome Robbins Remix, ragazzi, sul volume.

Questi erano i periodi degli scaldamuscoli, di tutte queste belle ragazze che ballavano davanti allo specchio, stile Staying Alive. Non si può imitare questa musica, purtroppo. Si può solo remixare e cercare di portare in vita sempre. Però davvero sono periodi inavvicinabili, dove tecnologia, menti eccelse, insomma un incrocio e un incontro di cose fantastiche che hanno generato nel periodo 70 e 80, secondo il mio parere, l'ABC della musica.

Allora ragazzi, la nostra Pupi Dani dalla Sardegna ci ricorda dei cubi, perché per i nuovi arrivati, voi non lo sapete, ma noi di Ape con Alex abbiamo un cubo qua e là, diciamo ne abbiamo 7-8 per le nostre belle signorine che vogliono alzarsi e venire a ballare in questa bellissima situazione web, FM, DAB, e che più ne ha più ne metta. Capitanati e puliti questi cubi dal nostro Fabio Delta DJ da Palermo. Insomma, lui non si è ancora presentato, però ragazzi, salite su sti cubi, ballate un po' con noi. Abbiamo ancora un pochetto di diretta. Io non riuscirò oggi a suonare tutti i brani, perché tra una cosa e un'altra sono veramente impegnatissimo al microfono. Però ci sono i compleanni da ricordare. Facciamo un mondo di auguri ad Anna Sfari, un mondo di auguri a Veronica Gamboi e un mondo di auguri a Marzia Mascarucci. E non per ultimo, un milione di auguri a Marco Fratti degli FBI Project.

Ava, Don't Believe It. Questo è il punto mix che ama tantissimo il mio amico e collega Fabio Delta DJ, quindi glielo regaliamo. Questa arriva, questa è un grande successo che arriva sulle onde dell'Ape con Alex per dare il benvenuto a questa nuova stagione. 128 BPM di pura potenza ed eleganza.

Vi ricordo che se volete info su quello che faccio e quando andrò in diretta, www.alexdjg.com, trovate veramente tutto quanto della mia persona. Continuiamo, Don't Believe It, dai che si sale, andiamo verso il vinile di Pyrmouth featuring Anna Lee Gordon.

un'altra meraviglia che arriva dal passato, la voce di Sonic riletta da Max Sassari e Hugel, grande Hugel, a cui dobbiamo 1500 miliardi di volte grazie. La bellissima I Feel So Good qui all'Ape con Alex in una versione elegantissima, ragazzi, troppo troppo bella per non essere suonata.

Vi ricordo anche che esiste una bellissima pagina dell'app con Alex che potete trovare su Instagram, dove i vostri scatti sono i protagonisti. Quindi se avete delle foto della vostra bellissima estate, o se avete delle foto durante le live che mi state ascoltando, diciamo, potete mandarmele via chat o via messaggi. Potete contattarmi anche al 338 12 66 434 oppure tramite i canali social. Me li inviate e io sarò veramente energico e pronto a pubblicarle e a dirvi grazie. Caro Humphrey, questo pezzo dove lo mettiamo? Eh beh, questo pezzo lo mettiamo nella Hall of Fame, perché queste cose sono veramente fantastiche. C'è eleganza, c'è ritmo, c'è battito, c'è groove, c'è tutto. Queste sono tracce infinite, eterne, non invecchiano mai. Dai che ci avviciniamo al vinilone. Iniziamo a farlo girare, dai.

altro regalo del passato, ve la ricordate la bellissima Good Life di Inner City? Ve la presento un po' rimodernata, diciamo, dal grande Charles e Ty MPR. Ve la presento in una nuova veste, diciamo. Punto Mix iniziato, sentite che arriva.

Grazie Daniela, felicissimo di sentire queste parole, come sempre sai creare una magnifica atmosfera. Questo anche grazie a voi che mi seguite, che mi sostenete e che amate come me la grande musica. Sulle mani ragazzi, Ape con Alex.

Caro Enfri, Max è qua davanti a me, ci rimarrà per sempre, perché come amavamo la musica noi, il nostro gruppo, dove andavamo a ballare e avevamo il sound sempre nella testa. Quindi Max è qui con me, Max ascolta Ape con Alex insieme a noi, sempre, ricordatelo.

sempre dal passato arriva un discone, ma veramente un discone, con 130 bpm nel cuore, nel corpo, nel battito. Con noi la bellissima Make My Day. Tra pochissimo ancora una ventina di secondi e poi Mixing in Action.

chi è in gamba a portare la musica del passato ai giorni nostri senza snaturarla, senza farne una schifezza, diciamo, merita il nostro rispetto. Is direttamente USA, un brano americano rivisto per i grandi

Ultima traccia digitale in arrivo, un altro grande successo, Dub Dovox. Un disco rivisto dai New Order in maniera eccelsa.

telecamera puntata sul giradischi in vinile, puntina Ortofon Concord Gold appoggiata su questo supporto fantastico Pink Edition, per un brano in origine della grande Frida degli ABBA. Rosa anche un po' per ricordare la copertina originale del suo disco intitolato proprio There's Something Going On. Tenetevi pronti perché il momento analogico sta per arrivare.

Ha ragione la nostra Antonella a scrivermi su WhatsApp: super discone. L'era dopo i Joy Division, insomma, la bellissima Blue Monday del 1983, rivista da Dub Dogs in maniera veramente fantastica. Allora, è arrivato il momento del finale di questa prima puntata della Pecon Alex. Mi ricordo che ci rivediamo direttamente la prossima settimana. Inizieremo la carrellata delle vostre playlist con il grande Mike Franchino, che ci porterà dritti dritti a piedi pari nella dance degli anni 90. Adesso abbassiamo questa meraviglia analogica, alziamo il volume del giradischi in vinile e godetevi questa versione di Pier Mouth featuring Anneli Gordon di There's Something Going On. Che il suono analogico sia con voi, ragazzi.

Il vinile, ragazzi, è sempre il vinile, come dice il nostro Antonio. Che meraviglia! Beato chi ce l'ha questo disco, ragazzi. Grazie di cuore a tutti, godiamocelo ancora un po', poi arrivano i miei saluti. Stupenda la voce di Henry Gordon, stupendo il lavoro di Pierre Maut, che dire? Se lo trovate ancora, io spero di sì, ma se lo trovate ancora, portatevelo a casa.

Grazie mille Mauri, grazie per questo bellissimo messaggio. Salutiamo anche la bravissima e bellissima Anne Gordon, spero di rivederla presto in quei di Milano. Non potevamo chiudere con un disco più bello questa prima puntata della Pecco Alex 2026-2027. Io rinnovo a tutti voi un bellissimo sabato sera, una bellissima serata, rinnovo a tutti voi l'appuntamento alla prossima settimana, dove incominceremo, come vi ho detto poc'anzi, con la vostra musica. Grazie per la presenza di quest'oggi, mi avete messo un po' in difficoltà, ma siete stati fantastici. Amo essere messo in difficoltà quando c'è tanta gente da salutare. Dal vostro Alex DJG un saluto incredibile e unico agli amici di Radio Studio Potenza, agli amici di Radio Studio Web Torino e a tutte le persone che con noi hanno condiviso questa ora e un quarto di live in audio video. Mi raccomando ragazzi, rimanete sempre in compagnia della buona musica, non lasciatela mai.

0: voglia di un aperitivo in musica? Su Mixcloud c'è Ape con Alex, il web party più bello di sempre, live il sabato alle ore 18 in compagnia di Alex DJG e la sua selezione musicale. Collegati alla sua pagina, premi live per entrare ed il gioco è fatto. Ape con Alex, l'aperitivo con qualcosa in più.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer di

Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite. Benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Memories of my desire. Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
5: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari e siamo all'inizio di un nuovo appuntamento con Let the Music Play, il nostro spazio di 52 minuti dedicati interamente alla musica dance del Novecento. Gli ultimi trent'anni del Novecento saranno protagonisti, come sempre, del nostro spazio. Detto questo, direi che possiamo anche partire. Partiamo con qualcosa di molto particolare, partiamo con un pezzo strumentale che ha animato le serate soprattutto dedicate all'afro e dintorni. Questi sono i Koto.

Makoto è stato un progetto che intorno alla metà degli anni 80 ha realizzato diverse produzioni by Memory Records di Cremona, tutte interamente strumentali e che molto spesso sono state importantissime per il mondo dell'Afro Time, dell'Afro Music, genere musicale che comprendeva generi musicali non commerciali. Ma ora vediamo di proseguire il nostro cammino, intanto accelerando le battute per minuto. Qui c'è lo zampino di Bobby Orlando.

Un pezzo ipertecnologico per gli inizi degli anni Ottanta, questo Megatron Man. Vi ricordo che siete all'ascolto di Let the Music Play, amici, l'appuntamento con la musica dance del passato, quello del Novecento, 80, 90 nella terza parte, ma anche 70 all'inizio della seconda, in mezzo tanta commerciale degli anni Ottanta e anche la house music, ragazzi, genere che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Ed ora, mentre ci stiamo avvicinando alla prima pausa all'interno di Let the Music Play, il sottoscritto Marco Mari vi regala qualcosa di estremamente raffinato, mamma mia. Dopo due motivi praticamente strumentali, qualcosa di lussuoso, qualcosa di veramente affascinante. Loro si chiamano Swing Out Sister. Canzone meravigliosa, raffinatissima, sensualissima, grazie anche alla voce della cantante di Swing Out Sister. Un sogno, anche quando aprivamo le serate con questo pezzo, visto che nella versione extended ha una bella intro proprio da serata. Surrender, grazie anche alla batteria acustica che rende effettivamente meglio il tutto.

0: Ragazzi, purtroppo la devo tagliare questa meravigliosa surrender di Swing Out Sister, perché abbiamo terminato la prima parte di Let the Music Play. Detto questo, andiamo in pausa e tra poco ripartiamo col disco degli anni 70.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, Atelier del Pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, Atelier del Pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca, che nei prossimi minuti ci regalerà un grande pezzo della dance degli anni 70. Abbiamo pensato proprio a qualcosa di molto particolare, qualcosa che ci porta nello spazio con una delle donne spaziali di fine anni 70. Lei arrivava dagli Stati Uniti, beh, del resto non poteva essere diversamente. Nello spazio all'epoca, tra gli anni 60 e gli anni 70, ci andarono soltanto gli Stati Uniti e l'URSS. Stiamo parlando di Didi Jackson e il suo Automatic.

La fine degli anni 70 erano gli anni dedicati allo spazio, un po' tutto nelle canzoni, soprattutto in quelle dance, si rivolgeva allo spazio, e lei è stata la donna spaziale per antonomasia. Stiamo parlando della grandissima Dee Dee Jackson, anche perché poi era una bella figliola, perdonatemi, ma omo sono, eh. Passiamo ad un maschiaccio invece, lui è stato veramente un maschiaccio, una vita pazzerella la sua. Lo ritroviamo con Catch the Fox, a voi ragazzi e a noi Dan Harrell.

E con il denaro e il suo Catch the Fox, la caccia alla volpe, molto bella anche la copertina del vinile all'epoca, siamo arrivati all'appuntamento con la house music. Genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. A questo punto due le canzoni che vi programmiamo e due le canzoni che ci separano dalla pausa. La prima delle quali è questa. Pezzo durissimo, ve lo preannuncio, un pezzo che arrivava dal Benelux. Lui era Stefano Sanghioni, origine italiana,

Lui si chiamava Stefano Sanghioni, in arte Mr. Fribs, arrivava dal Benelux e la canzone che vi abbiamo regalato è questa Acid Story. Restiamo in tema di pezzi house, in questo caso il primo era Acid, un genere sotto house, un sottogenere house. Ora passiamo a Captain Lafitte.

0: E con il Captain Lafitte, ragazzi, siamo arrivati alla pausa. Tra poco Dance anni 90.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: I know you wanna say it. E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play, quella dedicata alla dance che si ballava negli anni 90, agli ultimi 10 anni del Novecento, che apriamo così.

L'apertura di questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play, amici, quest'oggi l'abbiamo affidata a Dr. Alban, che nel 1992 ci ha cantato It's My Life. E dal 1992 passiamo al 1994, un'altra bella produzione made in Italy, loro si chiamano Da Blitz. La loro voce cantante è quella di Vivien

Ma quante canzoni dance hanno realizzato i Da Blitz negli anni 90, ragazzi? Ci hanno fatto ballare, dietro loro c'era il Giorgetto Prezioso che si serviva di 3 o 4 marchi specializzati. C'erano i Da Blitz, c'erano i Vandana, c'erano i Blizzard, tutta roba sua, tutta farina del suo sacco, tutta sua invenzione. Questa musica ha fatto ballare tutto il mondo, amici. Noi italiani siamo sempre stati molto bravi a realizzare musica dance, ma noi italiani siamo sempre stati molto bravi a realizzare tutto. E non voglio fare altre polemiche, limitiamoci alla musica, anche se ne avremmo di cose da dire, va bene. Intanto ci avviciniamo alla conclusione, ragazzi. Dal 1994 retrocediamo di 5 anni. Voi dite, ma vuol dire che si va all'89? Qui si dovrebbe parlare di musica dance anni 90. Certo, avete ragione, ma nell'89 sono uscite due canzoni, sono uscite due vinili che poi ci hanno fatto ballare anche per il 1990 e gli anni a venire, perché queste canzoni hanno praticamente segnato la dance di quel periodo. Una è quella dei Black Box, Ride on Time, e l'altra è questa di 49ers, stiamo parlando di Touch Me. Eh già, il Gianfranco Bortolotti DJ.

0: E con Touch Me dei 49ers, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il percorso in LED Music Play. Io vi ringrazio tutti per la partecipazione e per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao da Marco Mari.
1: Game over.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
4: Puntuale come sempre, eccola qui Roberta Calcia insieme a voi con l'appuntamento di My Chanson Air. Ci siete? Si parte subito, abbiamo quattro artisti veramente speciali anche oggi, artisti indipendenti e non solo. Iniziamo con Revoke, Tanto resti qui. Non

0: Beh, se avete sempre immaginato lo spazio cosmico come un vuoto asettico e privo di odori, i racconti degli astronauti tornati dalle missioni devono dire che ci fanno ricredere. Chi ha effettuato passeggiate spaziali riferisce che appunto si avverte, quando sei là in orbita, un odore pungente e insolito. Parla di un mix che ricorda la bistecca bruciata. Chissà cosa vorranno mai dire, sicuramente fame non gli viene. La musica continua, lui si chiama Stefano Fascia, in arte Steven F, con La mia voce.
1: Diciotto anni e la stessa strada, le cuffie addosso da quando è giugno. Mi dicevano studia poi si vedrà.

hanno decodificato un segnale vocale molto particolare. Praticamente i gorilla ruttano per esprimere felicità e appagamento. No, appagamento che pagano, appagamento che sono felici. E noi siamo felici di presentarvi Quantistico Music con Fixed State.

Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chanson Air? Basta mandare il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it. Come ha fatto Massimo De Martino, il brano che ci propone si intitola In un giorno divento.

0: Eccolo il nostro bel tuffo nel passato, lo facciamo con Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E anche oggi si chiude l'appuntamento di My Chance on Air. Vi aspetto per la prossima puntata. Da Roberta Calce è tutto, non dimenticatevi di sorridere. Ciao!
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
6: Dallo studio 5 di Roma trasmettiamo a colori

tutti, benvenuti, come state? Sono Yub DJ e questa è Time Machine, la macchina del tempo musicale che ogni settimana vi porta in un viaggio diverso all'interno della musica dei decenni, dei generi musicali e di tutto quello che vi va di ascoltare. Come sempre vi ricordo che potete interagire con me per chiedere una time machine, per chiedere un viaggio, per chiedere una canzone cercandomi su Instagram, su Facebook, su Mixcloud o su TikTok, cercando Yub DJ, che si scrive come sempre con la Y, come York e come Yankee. Oggi viaggio nelle hit, ho fatto una scelta un po' particolare per voi di brani non mainstream del periodo 90-2000 dance, principalmente dance, da farvi ascoltare. Li ho mixati per voi e ve li propongo uno alla volta come sempre. Sì, sì, ci sono anche dei brani un po' più conosciuti, ma ho messo qualche chicca o qualche brano che penso che conosciate ma che abbiate un pochino dimenticato. Il primo brano, per esempio, è del 1991. Fu uno dei grandi successi dell'estate 1991. Partecipò al Festival Bar e venne inserita nella colonna sonora del film Abbronzatissimi, arrivata fino al numero 3 della classifica italiana. Lei è proprio Joy.

1996, lei è Sandy B, nome d'arte della newyorkese Sandra Barber, voce house molto legata alla scena americana degli anni 90. Questo brano è arrivato fino al numero 1 della Billboard Dance Club nel 1996. Si chiama Make the World Go.

lo so che avete già capito che brano ho messo, che brano sto mixando, che brano sto per farvi ascoltare. Andiamo nel 2000, questo è un duo francese famosissimo nel mondo della French House, si chiamano Daft Punk e il brano è One More Time.

Anzi, in realtà del 91, il remix che ascoltiamo è del 1992. Lui è Molella, altro brano che è arrivato in altissimo nella classifica in Italia, che abbiamo ascoltato tantissimo, abbiamo ballato ancora di più. Si chiama Revolution.

0: Time Machine.
1: E arriva il brano che forse avete più richiesto e che più abbiamo ascoltato nella Time Machine da quando esiste. È un brano del 1992. Si ritiene che sia stato il singolo più venduto in quell'anno, cioè proprio nel 1992. Io ve lo presento sempre dicendovi che secondo me questo è uno dei brani più rappresentativi del sound della musica di inizio anni 90, musica dance mi intendo. Altra cosa che è bene ricordare è che questo gruppo che si chiama Snap è composto da due produttori tedeschi. Alla voce c'è Thea Austin e questo è proprio Rhythm is a Dancer.

0: Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh.
1: I plunge right on through the office door and into the bottom of some old mode. Suddenly, I can't remember how to stop. Turn around. I pump behind myself. Do I have to turn around before I can point? I flip into a book.
2: Questo passaggio mette insieme due canzoni che hanno 11 anni di differenza, sì, perché il brano che stiamo per ascoltare è del 2003. Lui è Junior Jack, ci tengo a ribadire che è lo pseudonimo dell'italiano Vito Lucente, che si sappia che è italiano. Se vi fa curiosità andarla a cercare, vi dico che ne esiste anche una versione cantata da Robert Smith dei The Cure. Questa canzone si chiama Da Hype.

è un re-edit di un brano del 1989 di Madonna. Ha avuto successo enorme quando è uscito nel 2002, arrivando primo in tantissime classifiche europee. Questi sono i Madhouse e la canzone si chiama Like a Prayer.

Chicchi in arrivo, questo è un brano che è stato prodotto da Albertino con lo pseudonimo di Control Unit. Lui è uscito spesso con degli pseudonimi, anzi praticamente sempre con degli pseudonimi. Disco del 1992 che è andato fortissimo in Italia, non solo nelle classifiche di musica dance o musica da ballare, ma proprio arrivando a posizionarsi in alta posizione anche nella classifica generale italiana. Questo disco si chiama Ti sei bevuto il cervello.

0: machine.
1: E questo pezzo invece, se parliamo di anni 90, visto che spesso parliamo di anni 90, è doveroso metterlo. Lui è Luca Pretolesi, meglio conosciuto in tutto il mondo con lo pseudonimo di Digital Boy. Questo disco direi che testimonia uno dei momenti più duri in assoluto della musica di inizio anni 90, quando la dance era a metà tra techno, hardcore e musica da rave. Il disco ha avuto un successo veramente globale e importantissimo. Ve lo faccio ascoltare. Digital Boy con This Is Motherfucker.

stai ascoltando Time Machine con UDJ. Motherfucker.

motherfucker.

capito, lo so che non era il brano che vi aspettavate di ascoltare oggi, quello di Digital Boy, ma ve lo sto già cambiando, avete già sentito. Andiamo avanti con un disco un po' diverso, un po' più morbido, ok? Ho utilizzato per questa trasmissione in particolare un remix del 2018 di questo brano del 2002 degli Smiling People che si chiama See Everybody Dance.

prossimo disco rimane in area un pochino house, è un altro disco del 2002. Lui è un DJ e producer italiano molto attivo nella musica house e nell'elettronica fin dagli anni 90. Si chiama Marasha e la canzone è Shake It. Take a bow.

In arrivo un altro disco famosissimo, conosciutissimo del 1998, che io colpevolmente ammetto di utilizzare un po' poco, ma so che vi piace perché me lo scrivete molto spesso. Insieme ad Alex Farolfi in questo progetto c'è anche Mario Fargetta, alla voce c'è Maya Days. La canzone dei The Tamperer si chiama Feel It.

Andiamo avanti con un disco che originariamente è uscito nel 1983. Noi ne usiamo il remix del 1997. Ho paura, anzi ho un po' la certezza che vi farà pensare a un'altra canzone che ha utilizzato questa base e ha cambiato completamente le parole, ma ci interessa il giusto? Loro sono i Run DMC e questa canzone

piace un pochino, se la qualità non è perfetta, ma il vinile probabilmente ha girato talmente tanto che soffre un pochino di vecchiaia, diciamo così. Col prossimo disco cambiamo completamente mood e ci spostiamo un pochino avanti negli anni, perché andiamo nel 1997. Questi sono gli Acqua e la canzone si chiama Barbie Girl.

Senti questa. Anche questo è un brano che utilizzo poco, che abbiamo messo poco nella Time Machine, ma merita tantissimo. Sono certo che lo conosciate. Questo brano è del 1900.

suono, una musica specifica riconoscibile alla trance degli anni 90. Proprio questo disco che ascoltiamo è un disco trance ed è stato il primo a raggiungere la prima posizione nella classifica britannica. Loro sono gli ATB e la canzone si chiama 9 PM Till I Come.

Cambio drastico, siamo pronti per salire su uno degli autobus più conosciuti degli anni 90. È il 1998 quando due producer olandesi creano questo progetto che si chiama The Venga Boys, con il quale hanno realizzato tantissime canzoni che sono diventate famose in tutta Europa. Questa nello specifico si chiama We Like to Party, The

Arriva un altro brano molto famoso che spesso mi chiedete e che abbiamo ballato veramente fino allo sfinimento, fino alla rottura della suola delle scarpe. 2004, questi sono gli Aiduci e la canzone si chiama Dragostea d'Intei.

adesso vi metto quello che secondo la mia esperienza è uno dei brani anni 90 più richiesti a tutte le serate che faccio, ma vince anche un altro strano primato, mi viene da ridere, scusate, perché è il brano che si riceve più richieste ma poi non lo ballate mai. Qualcuno mi scriva e mi dica il perché. Siamo nel 1994, lui è Scat Dangione, questa si chiama Scat.

0: matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stuttering.
1: Mi dispiace un pochino interrompere questo brano proprio adesso, ma la verità è che la Time Machine, la puntata di oggi, è arrivata al termine. Io vi ringrazio come sempre per essere stati all'ascolto, per l'affetto, per i commenti, per i messaggi, per tutto quello che mi mandate durante la settimana e anche durante la trasmissione. Se c'è ancora qualcuno che non lo sa, vi ricordo che potete contattarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Inoltre, proprio su Mixcloud potete trovare ogni settimana la registrazione della puntata per ascoltarla dove volete, come volete, quando volete, gratuitamente. Queste e tutte le puntate del passato di Time Machine. Se invece avete piacere di ascoltarmi in radio, sapete che ci sentiamo sempre qui la prossima settimana. Ciao!

Eccoci, eccoci, bentornati, questa è Matrix, anche questa sera vi faremo ascoltare un bel po' di musica, da questa parte Paolo Labella e dall'altra parte il grandissimo regista, nonché DJ Pachi P.

0: realtà non è mai stata così elettronica.
1: E allora, la realtà non è mai stata così elettronica. Questa è Matrix. Ciao Pacchino, com'è?
2: Qui non ci sono confini, non ci sono etichette e non esistono barriere. C'è soltanto la voglia di vivere la musica, quella che ci fa ballare, quella che ci emoziona e quella che a volte riesce a portarci indietro nel tempo con una sola nota. Matrix, la musica non si ascolta, si vive.
1: Oh, ma che bella partenza anche questa sera per Matrix. E allora, Pacchino, com'è? Com'è?
2: Io me le studio tutta la settimana. Il fine settimana dormo in studio per fare queste partenze, per poi essere pronto per la diretta. Sì. Paolino, tu lo sai, sono sempre buttato qua in studio io.
1: Ormai sei diventato poi un poeta nel fare questi intro, no? Per accompagnarci poi alla musica di Matrix, quindi...
2: Esatto. E perché comunque gli ascoltatori che ci seguono in tantissimi, che salutiamo tutti, e poi magari entriamo più nel dettaglio e certo, cerchiamo di salutare ancora più... in maniera più specifica qualcuno, e ci richiedono proprio questo, cioè il Matrix, il format di Matrix è proprio questo, quindi
3: ascoltateci e guardateci anche. Questa sera abbiamo anche la live, Paolo.
1: Abbiamo anche la live, no? Questa sera siamo in live su YouTube, quindi se potete guardarci e appunto ascoltarci, seguiteci. Siamo pronti con il primissimo disco di questa sera.
2: Partiamo con il primissimo disco, che è Beyond the Light degli Hypercore. Siamo sempre io e te, Paolino.
1: Sì.
2: Un bel progetto di qualche tempo fa, ma che ancora emoziona. Tra l'altro voglio ricordare che questo brano, la melodia principale, è di mio figlio, Samuele, sì, che saluto.
1: Sì. Ciao.

0: Ma che bello era questo pezzo degli Hypercore, che siamo noi poi.
1: Siamo sempre noi.
0: Siamo sempre noi. Tra l'altro poi questo pezzo arriva da una trilogia, no? Ricordiamolo, Pacchino, no?
1: Sì, gli Hypercore hanno creato questa trilogia che appunto parte con Beyond the Horizon, Beyond the Light e Beyond the Sound. Ok, sì. Quindi oltre l'orizzonte, oltre la musica e oltre il suono. È fatto appunto in circa fine anno scorso, inizio dell'anno.
0: Eh sì.
1: E insomma ci ha dato tante soddisfazioni, è stata veramente seguita tantissimo questa trilogia. Noi ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, che continuano a seguirci anche su questo profilo. Quindi adesso stiamo portando avanti altri progetti, ma magari in futuro potremmo anche ripescare qualcosina e rimettere in gioco, esatto, rimettere in pista anche gli Hypercore.
0: Sì, perché ricordiamo che noi abbiamo questi tre profili e quindi questi tre andamenti musicali, no? Che abbiamo Hypercore, dove facciamo più un genere techno trance. Poi abbiamo DNA, che è il profilo che adesso stiamo portando fortemente avanti, perché insomma è un po' più, si può dire, commerciale, no? Un po' più radiofonico, sì, sì. Anche un po' più radiofonico. E poi abbiamo, esatto, anche il profilo Night in Juno, che è un profilo un po' più estivo, dove creiamo brani proprio un po' più latineggianti, un po' più da ballo tropicale.
1: Esatto, diciamo un po' reggaeton, un po' dembow, un po' insomma dei suoni più estivi.
0: Esatto. Ma allora noi vi ricordiamo sempre che siete all'interno di Matrix con Paolo Labella e Pacchino, Pacchi DJ. Anche questa sera vi portiamo nel nostro mondo strano, nel nostro mondo particolare, quindi vi facciamo ascoltare appunto musica da viaggio.
1: La musica che piace a noi, siamo tornati proprio nel format, quello originale, diciamo, Paolo.
0: Sì, ci mancava, insomma abbiamo fatto diverse puntate molto più commerciali, molto più tranquille, adesso stiamo ritornando sui nostri ritmi, sulle nostre sonorità.

0: E allora siamo partiti velocissimi questa sera con Matrix, quindi Pachi, com'è?
1: Ma è strano vederti in tre schermi diversi. Esatto. Comunque no, è una bella sensazione. E è strano anche perché lo ricordiamo, trasmettendo live anche su YouTube, sul nostro canale Dance Nation Agency. Esatto. DNA. E quindi se volete vederci in diretta, andate sul canale e iscrivetevi, lasciate un bel like e soprattutto commentate: Paolo ha una bellissima pelata.
0: Eh beh sì, una bellissima pelata questa sera. Come anche le altre sere, diciamo.
1: Esatto.
0: Non ho messo la crema questa sera, di solito metto la crema, stasera no.
1: Ma poi con la crema sudi, Paolo. Cioè, mi ricordo.
0: Di solito colavo con la crema, quindi.
1: Esatto. Stasera ci vuole un po' di fard. Perché le luci ti abbagliano.
0: Sì. Ma stavo pensando, ma potresti una sera però farci veramente un live con il tuo basso, no? Adesso che ti sei comprato il basso? Potresti?
1: Potremmo farlo, sì. Un bel giro di basso, un giro di basso blues.
0: Sotto i nostri ritmi, diciamo, è un po' difficile, no?
1: È un po' difficile. Però... Ma in realtà, sai, comunque... il blues viaggia, cioè arriva a viaggiare anche sui 120 bpm, quindi il blues è quello più da ballare, diciamo così, no? Quindi devo dire che si presta anche a questo, volendo. Non arriva ai nostri ritmi, come dici tu, però ci si avvicina parecchio.
0: Allora, noi continuiamo, questa è Matrix, buon ascolto e buon video, visto che siamo anche in live su YouTube questa sera nel nostro canale DNA, e quindi insomma ci ascoltate e ci vedete anche.

0: E via, via, via, via, via, via, sempre velocissimi con Matrix, Paolo Labella e Pachi P, questa sera in diretta live su YouTube, sul nostro canale DNA, quindi ci potete anche vedere, ve lo ricordiamo per l'ennesima volta. Vi rompiamo le balle, diciamo, questa sera anche con questa cosa, con questa cosa. Ma allora Pachi, ci sono dei saluti da fare? Ci ha contattato qualcuno all'istante, no? Cosa dici?
1: Allora, c'è un messaggio che ci dicono: ciao Paolo, ciao Pachi, un saluto a tutta la squadra di Matrix, siamo sempre io e te, e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Come sempre, tanta bella musica, tanta energia, un abbraccio anche a te. E buonasera ragazzi, sono Stefano da Monza. Anche stasera siamo sintonizzati su Matrix, non importa che giornata abbiamo avuto, con voi e con la vostra musica si chiude sempre in bellezza.
0: Oh,
1: un
0: bella,
1: saluto a tutti.
0: Che bella cosa.
1: Bellissimo, un altro saluto, un saluto a tutti gli amici di Matrix. Questa sera ci voleva proprio un po' di buona musica e voi siete sempre una garanzia. Un abbraccio e avanti tutta.
0: Mamma mia, ma che allora diamo veramente un sacco di energia nel dopo lavoro, ma anche
1: dopo lavoro,
0: ma anche a quelli anche che stanno lavorando adesso magari, no?
1: Perché certo, ci sono tantissimi che ci seguono anche dalle TV, ci seguono anche dallo smartphone, insomma è sempre una bella sensazione dare energia alle persone che lavorano e comunque ci ascoltano, e noi li salutiamo tutti con un grandissimo abbraccio.
0: Bene, allora vi dedichiamo anche questa bella canzone molto particolare.

0: siamo stati in live fino adesso su YouTube. Questa sera un esperimento un po' particolare, ma noi continuiamo con la musica e vi portiamo sempre in questo mondo molto affascinante, questo mondo sonoro. Vedo Pacchino che sta trafficando in regia, quindi si starà inventando qualcosa.
1: Sì, ci sono però Paolo, sono qui. Sì, infatti questo esperimento che abbiamo appena terminato la live con il nostro canale YouTube Dance Nation Agency, quindi cercateci se volete seguirci. Che insomma rimanete in contatto con noi. Scoprirete tantissime belle novità che stanno anche per uscire. La settimana prossima uscirà il nostro brano per Halloween. Vogliamo ricordarlo questo brano?
0: Ricordiamolo, un brano che è uscito. Allora, in realtà è nato l'anno scorso, no? Giusto?
1: Sì, assolutamente. Però l'anno scorso non abbiamo avuto il tempo di poi metterlo e renderlo pubblico, tra virgolette, no?
0: Di lanciarlo.
1: Esatto. Ci abbiamo riprovato quest'anno, quindi se volete ascoltarlo, dovrebbe uscire giorno 23, se non sbaglio, venerdì. Si chiamerà Anime Dannate.
0: E tra l'altro abbiamo anche realizzato il video, che è molto molto bello, dai, ci sta.
1: Abbiamo realizzato il video in collaborazione anche con Ricky, esatto. DJ, che salutiamo.
0: Ciao Ricky.
1: E, insomma, il brano, cioè il video è già stato caricato su YouTube, appunto. E c'è già, è in programma per il 22 di questo mese alle 23:59. Quindi se volete potete andare a vederlo in diretta appena esce.
0: Vi spaventiamo durante la notte.

0: anche questa ha un suono molto dark, ci siamo dati un po' alla techno dark anche, stiamo facendo sì, un po' tutti i generi musicali effettivamente.
1: Questo genere è molto particolare, molto coinvolgente, ti riesce ad entrare dentro e a rimanerci, cioè io ha un tiro che ti tiene lì tutto il brano, cioè non cala mai.
0: È vero, anche se ha questa battuta un po' lenta, no? Soprattutto vabbè, in questo brano che ha girato adesso, battuta lenta che però ti tiene lì fermo, proprio immobilizzato da queste sonorità.
1: Esatto. Ti trattiene.
0: Comunque noi stiamo anche preparando una bella puntata, un'altra bella puntata particolare dove tu sarai protagonista al 100%, perché faremo la famosa puntata dove tu hai suonato in discoteca per anni, no?
1: Lo Chalet delle Rose, esatto, lo ricordiamo e saremo sicuramente, io sarò molto entusiasta di fare questa puntata, ma anche tu, saremo insieme entusiasti. Sì. Anche perché lì ci sono cresciuto, in questo locale che purtroppo dopo tanti anni di attività hanno demolito, hanno chiuso, hanno buttato giù, ci hanno fatto degli appartamenti.
0: Ah, l'hanno proprio demolito.
1: Sì, hanno proprio chiuso, cioè quando ha chiuso poi è stato demolito, sono stati fatti degli appartamenti, delle villette penso, oppure degli appartamenti, palazzine, adesso è tanti anni che non ci vado, però è così Paolino.
0: Peccato.
1: Si chiude questa porta, la porta nel tempo. Mamma, mi piace ricordarlo com'era.
0: Certo. Rimangono dei bellissimi ricordi e rimangono incastrate nei muri le sonorità di quei tempi.

0: Paolo Labella e Pachi P dall'altra parte in regia, un bel disco che è uscito esattamente il 20 giugno del 2025 su un'etichetta molto particolare, quindi un'etichetta Interstellar Recordings.
1: Interstellar tra l'altro è uno di quei brani che noi passiamo spesso in Matrix.
0: Sì.
1: Quindi uno di quei brani che ti rimangono proprio dentro la, sotto la pelle, che ti rimangono proprio incastonati dentro la pelle e che non ti lasciano più.
0: Sì, perché poi tra l'altro Interstellar, non so se tu hai visto il film, no? Però a me ha colpito.
1: Certo che sì, certo che sì.
0: Mi ha colpito proprio molto questo film, così appunto fantascientifico naturalmente, però insomma.
1: Un genere molto bello, a me piace tantissimo, tantissimo davvero.
0: Molto bello, quindi questo brano, anche questo brano che abbiamo messo, un brano che unisce le atmosfere scure e vibranti tipiche di due progetti con il ritmo incalzante da 126 bpm. Vi diamo quattro notiziole così veloci.
1: Ma cioè sei proprio precisissimo, precisissimo. Addirittura anche bpm a cui viaggia, 126 bpm ragazzi, che sono i battiti per minuto ovviamente, lo ricordiamo a tutti quelli che magari dice BPM, Paolo cosa sta dicendo? Cioè.
0: Eh no, battiti per minuto. E tu che sei anche musicista, ti posso anche dire che l'hanno suonata in tonalità sol maggiore. Questa me la sono andata a guardare, lo ammetto perché...
1: In sol maggiore, un bel giro, cioè il sol, già il sol ti porta quell'atmosfera, non lo so come spiegarti, all'interno, cioè, proprio ti prende, è un giro che ti prende, il sol è proprio una di quelle note che io ad esempio utilizzo spesso, anche solo la partenza, con il sol.
0: Vedi. Bene, dai, allora andiamo, altro disco!

0: sì, questo è uno dei tuoi DJ producer preferiti, no? Non sbaglio?
1: Assolutamente no, non sbagli. Questo è uno dei miei preferiti. Tra l'altro questo brano è talmente coinvolgente, talmente bello, cioè talmente ti riporta proprio, è un omaggio quasi alle radici della trance, al genere che noi prediligiamo.
0: Sì.
1: Ha un sound potente, melodico, pensato proprio per i grandi palchi. Questo brano è stato suonato anche al Tomorrowland, è stato inserito in una raccolta nel 2026, quest'anno, Live at Tomorrowland del 2026.
0: Mamma mia. Poi tra l'altro leggevo che lui è del 1976, quindi
1: è quasi tuo coetaneo.
0: È più giovane di me, cavolo.
1: Un po' più giovane di te e un po' più vecchio di me, diciamo.
0: Sì.
1: A metà, si trova a metà.
0: E tra l'altro ha realizzato anche nei suoi progetti, nelle sue novità appunto musicali e non solo, un documentario sulla dance floor.

0: un DJ, se non sbaglio, francese, no, è russo, non francese.
1: Dal nome sembrava si francese, chiama, effettivamente.
0: Sembrava francese, in realtà il nome è Alexander Shapovalov.
1: Shapovalov.
0: Quindi Shapovalov. Okay. Salutiamo. Ha iniziato la sua carriera nel 2015, questo DJ, e ha avuto questa grande fortuna di fare una collaborazione con Armin van Buuren.
1: Riusciremo ad andare al Tomorrowland una volta? Ma anche solo come spettatori, eh?
0: Mi piacerebbe tantissimo, ma il mio sogno, come tu ben sai, è quello di andarci a suonare.
1: direi.
0: Non mi accontento di andarci come pubblico, Paolo.
1: È già difficile andarci come pubblico, pensa te, perché io mi sono informato un attimino per cercare i biglietti e bisogna cercarli un anno e mezzo prima, i biglietti, perché sennò...
0: Sì, anche perché sono andato proprio ieri sul sito del Tomorrowland. Ci sono alcune date, ma sono improponibili. C'è una data nel New Mexico, un'altra data in Turchia, se non sbaglio, anche perché è un format che poi si è espanso tal punto che lo fanno in tutto il mondo, Brasile, eccetera.
1: Sì. Dovremmo investire quasi 3.000 euro per andare come pubblico.
0: Ah, bravo. Invece io vorrei 3.000 euro per andarci a suonare.

0: Un altro bel dischetto all'interno di Matrix con Paolo Labella e Pachi P. Questa sera vi abbiamo riportato nel nostro mondo, nelle nostre sonorità, e allora insomma vi teniamo belli energici fino alla fine.
1: Sì, assolutamente, assolutamente, siamo belli carichi anche stasera. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori e purtroppo abbiamo tanti messaggi, quindi non riusciamo a leggere tutti, però li abbiamo sempre nel cuore, tutti, vi salutiamo tutti.
0: Tutti. Io volevo salutare ancora una volta Achille, nostro grande amico che poi sta collaborando con noi anche in un altro progetto dei DNA, quindi salutiamo il gruppo anche dei creativi, un bel gruppetto di ragazzi che fanno bellissime cose, soprattutto a livello carnevalesco, cose molto molto interessanti, quindi se potete seguite anche loro. Noi pubblicizziamo un po' tutti quelli che passano
1: con sede, hanno la sede a Morbegno, ricordiamolo, quindi se volete anche andarli a trovare, loro vi daranno tutte le spiegazioni del caso, vi faranno vedere anche i carri allegorici, insomma ci sono tante belle cosine da fare anche con loro.
0: Sì. Tra l'altro, in previsione, Pachino, abbiamo anche un altro ospite che a breve speriamo arrivi, perché mi ha detto che arriverà all'interno di Matrix. Un altro DJ estero ormai, perché è diventato spagnolo, perché è diversi anni che è a Barcellona, e quindi anche lì.
1: E noi non vediamo l'ora di averlo come ospite.
0: Sì,

0: Ma che belle voci all'interno di questi brani, eh? Voci molto sognanti.
1: Molto sognanti e coinvolgenti anche, direi. Sono brani che, ti ripeto, hanno quelle sonorità che ti entrano dentro e ti mantengono lì sul pezzo, cioè non ti lasciano andare via.
0: E allora, Pacchino, purtroppo, come tutte le sere, si accende la nostra lucina rossa che ci dice che dobbiamo abbandonare velocemente lo studio.
1: Dobbiamo abbandonare la nave.
0: Dobbiamo abbandonare la nave prima che esploda.
1: Esatto.
0: E quindi niente, dai, speriamo di avervi fatto ascoltare buona musica e quindi di avervi accompagnato in questo viaggio sonoro ancora con Matrix. E basta,
1: purtroppo. Noi vi salutiamo, diamo un abbraccio a tutti voi che ci avete ascoltato, appunto, e ci sentiamo alla prossima puntata, e sempre di Matrix, sempre insieme con Paolo e Paghi P.
0: Esattamente. E allora noi vi diamo la buona serata, la buona continuazione, rimanete sempre collegati, sintonizzati con Matrix. Vi lasciamo con un bellissimo brano di Benny Benassi. Ciao a tutti,
1: buona musica.

0: Shockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione che tratta la musica rock, tratta le novità discografiche e come sempre ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Scaletta importantissima quella di oggi perché vede nel menù artisti come The Coral, Dexys, Midnight Runners, Peter Gabriel, Rolling Stones, Echo and the Bunnymen, Pulp, poi David Byrne, gli Arab Strap, The Who dal vivo. Poi una retrospettiva su una band australiana mai dimenticata come quella dei Gobi Twins, nel momento in cui sono stati rimasterizzati alcuni vecchi loro album, ma all'inizio è con una band molto molto importante. Si intitola Silenzio, il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, ovvero U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un singolo un po' particolare, ho già letto alcune recensioni, non è piaciuto a tutti, però noi aspettiamo l'album che uscirà il 13 novembre ed è una data molto importante questo 2026 perché segna i 50 anni di carriera di questa formazione. Tante canzoni pubblicate, varie EP all'inizio di quest'anno ed ora il nuovo album che esce a 9 anni da Songs of Experience del 2017 ed è il 16° album di inediti. Mountain Goats invece è una formazione americana, è nata in California, fondata da John Darnielle, nato nel 1967. Dal loro nuovo album dal titolo Bleed Out ci fanno ascoltare Candlebox. Mountain Goats.
2: 3 years on the local circuit, played twice at the county fair, and the second time Ben, our friend who worked the business, and said a guy from a label was there. There were two more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air and all the money was there and we were going on tour with Candlebox.

Molto bella questa canzone, Candlebox Mountain Goats, dal loro nuovo album, si intitola Bleed Out, esce per la Merge Records. Formazione molto prolifica, hanno pubblicato più di 20 album, veramente John Darnielle ci ha dato dentro e ci ha regalato dei lavori assolutamente da non trascurare. Tornano invece The Coral, che hanno pubblicato un nuovo album dal titolo 388, non è un numero a caso perché l'album è stato interamente registrato su un nastro con un Tascam 388, da lì quindi il titolo di questo lavoro. Sono suoni di altri tempi, sembra un album di cover ma sono tutti pezzi originali. Quello che ascoltiamo oggi si intitola Leave It in the Past, The Coral.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Live in the Past, veramente un tuffo nel passato, con la musica dei The Coral. È un vero omaggio al rocksteady, al reggae, alla musica soul per quanto riguarda James Kelly, per un gruppo che è nato nel 1996, 13 album in studio, lo ricordo ancora, questo nuovo lavoro registrato su un Tasca 388. E a proposito di musica soul, arriva una formazione che in carriera si è molto ispirata a questo genere musicale, arrivando anche al successo negli anni 80 con un brano che si ascolta ancora in radio, ovvero sia Come On Eileen. Avete già capito, sto parlando dei Dexys Midnight Runners, la creatura di Kevin Rowland. Questo è un estratto dal nuovo album.
3: Yeah, I thought they said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin Ean, like generations before Wolverhampton has.

My Life in England parte 1, perché c'è anche poi una seconda parte posta a chiusura del disco. Il nuovo album si intitola Love. Per quanto riguarda i Dexys, Midnight Runners, atmosfere fine anni 70 per questo pezzo disco molto ballabile, molto piacevole. In realtà è una delle pagine più personali e toccanti del nuovo corso della band. Infatti My Life in England sono ricordi d'infanzia per quanto riguarda il leader di questa formazione, ovvero sia Kevin Roland, factotum di questo gruppo molto importante soprattutto negli anni 80, ma che comunque ha pubblicato negli anni degli album di grande qualità, sempre molto ricercati e sempre particolari. Julia Jacklin invece è una cantautrice australiana nata a Sydney nel 1990, 4 album in studio, compreso questo The Jam appena uscito. Il pezzo che ci fa ascoltare quest'oggi, If I Had the Hand of God, Julia Jacklin.

If I Had the Hand of God, Julia Jacklin, da quest'album che si intitola The Jam, dicevo prima, appunto, quarto album registrato a Melbourne per questa bravissima cantautrice australiana che conferma le belle impressioni dei primi album e che anzi dimostra una certa maturità artistica. In apertura vi ho fatto grandi nomi per questo nuovo episodio di Rock Wave, vi ho parlato di Peter Gabriel, che ha un nuovo progetto che segue un po' il percorso discografico dell'album precedente, la medesima struttura concettuale. Dopo parleremo un po' di questi due modi di proporre la sua musica. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, si intitola Face the Wall, Peter Gabriel.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fondatore dei Genesis, è nato nel 1950, Peter Gabriel, Face the World, dal suo nuovo album. Dicevo prima che segue un po' l'idea del lavoro precedente, ovvero sia pubblicare un brano ad ogni luna piena in due mix distinti, la versione Dark Side Mix e la Bright Side Mix. Quello di oggi era una versione in questa seconda modalità. Vi porto ora a Madison e Wisconsin per trovare una band che si chiama Slow Pulp. Fanno un genere musicale tra lo shoegaze e il dream pop. Il pezzo si intitola Melody, che è proprio la title track del loro terzo e ultimo album, Slow Pulp.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa era la voce inconfondibile del grande Mick Jagger, ovviamente il frontman, dal 1962 di una band nata a Londra e che si chiama Rolling Stones, Back in Your Life, era il pezzo dal loro ultimo album, che vede la partecipazione di artisti importanti, Paul McCartney al basso, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ed anche il grande Steve Winwood, ma questi invece sono americani, si chiamano Mad Zingers, il pezzo Gasoline and Matches dal nuovo album.

Uno dei pezzi più intimi dal nuovo album dei Mazingers, che normalmente va su coordinate musicali decisamente più accattivanti, visto che è una delle band punk folk più importanti degli States. Loro sono nati nel 2006, arrivano dalla Pennsylvania ed hanno ora come base la città di Philadelphia. Greg Barnett è il frontman di questo gruppo, che ha pubblicato ad oggi 8 album. Questo è un pezzo che invita ad abbassare le difese e a smettere di bruciare tutto con benzina e fiammiferi. Titolo: Gasoline and Matches, benzina e fiammiferi. Lande Act è una cantautrice indie pop inglese, è nata a Exeter, una città del Devon, ovvero a sud-ovest dell'Inghilterra. A inizio di questo 2026 ha pubblicato un album ed ora un nuovo EP che include 4 pezzi. Questo si intitola Reality. Lande Act.

Land Act, bellissimo questo nuovo EP, consigliatissimo, è uscito in questi giorni, sono quattro nuovi brani per questa brava cantautrice che arriva dall'Inghilterra. Reality era il titolo di questa canzone. Ricordo che questa artista molto prolifica in questo 2026 ha fatto parte anche della compilation per l'etichetta Scapewalks, quella dedicata ai vari animali, si intitola Pet Sounds, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti, compilation dedicata a cani, gatti e volpi. Torna ora una band importantissima, si chiamano Echo and the Bunnymen. The Honey è un pezzo tratto dal loro nuovo album Apples for Isaac.

Sono un po' lontani i tempi di Crocodiles, il loro esordio, bellissimo album da recuperare assolutamente in pieno periodo New Wave. Ecco, The Bunnymen, The Honey, una canzone molto piacevole, molto gradevole, molto orecchiabile, che si fa ascoltare dall'inizio alla fine. Fa parte del loro nuovo album per questa band di Liverpool, la creatura di Ian McCulloch, nata nel 1978. 13 album in studio all'attivo, con le loro solite atmosfere New Wave molto crepuscolari. This is Lorelei invece è un progetto americano, progetto di Nate Amos, cantautore e produttore che arriva dal Vermont, dal terzo album che si intitola The Singer in

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Piacevolissimo brano di This Is Lorelei, questo progetto americano di Knight Amos, questo cantautore che è attivo dal 2012, brano che unisce alt country con indie pop. Adesso arriva un brano famosissimo dei Pulp, lo capirete anche dagli applausi dal vivo, fa parte di Live, il loro nuovo album che include vari successi riproposti in versione dal vivo. La canzone che ascoltiamo insieme si intitola Babies, faceva parte dell'album Separation pubblicato nel 1992. Jarvis Cocker e la sua band.

Ovazione per i Pulp per questa versione live di Babies, un loro brano del 1992, lo ricordo ancora, dall'album Separation, per la band di Jarvis Cocker, da quest'album che si intitola semplicemente Live, che contiene tutti i vari successi di questa formazione nata nel 1978 a Sheffield e anche alcuni estratti dal loro ultimo album pubblicato lo scorso anno, anche quello un album da recuperare. Soft Loft invece, la band che segue, arrivano da Zurigo, sono nati nel 2022 e si apprestano a pubblicare il loro secondo album. Lonely Sometimes Comes in Joy è il brano che ci presenta Jorina Stam e la sua band.

0: piange il gioi.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Ancora musica dal vivo Rock Wave quest'oggi, erano ovviamente The Who con Anyway, Anyhow, Anywhere, da quest'album dal vivo che è stato registrato il 25 luglio del 2023 all'Eden Project in Cornovaglia, ovviamente con i grandi Pete Townshend e Roger Daltrey in grande spolvero, con loro la Art of England Philharmonic Orchestra ad accompagnarli in quest'album che è stato pubblicato in questo 2026. Rimaniamo a Londra con una band emergente che si chiama Starter Car. Afterlight è il titolo del loro primo album. In realtà il leader di questa formazione è scozzese, ma lui vive a Londra ormai da tanti anni. Ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola Wisecrack, Starter Car.

Starter Car da Afterlight, il loro album d'esordio. Il pezzo si intitolava Wisecracker. È stato pubblicato da poco un tributo molto importante agli Smashing Pumpkins. Ci sono formazioni più o meno note, più famosi forse i Tame Impala, e tra le band ci sono anche i Moon Taxi, che è una formazione di Nashville nata nel 2006, guidata dal frontman Trevor Tendrup. Hanno pubblicato ad oggi 7 album, ma noi dobbiamo parlare di questo pezzo che si intitola 33. Faceva parte dell'album capolavoro della band di Billy Corgan del 1995, parlo ovviamente di Melancholy, e ce l'ascoltiamo insieme qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Uno dei brani più amati del rock alternativo degli anni 90, uno dei brani più prestigiosi degli Smashing Pumpkins, 33 del 1995, in questa nuova versione dei Moon Taxi, che fa parte del tributo intitolato Sandy Hearts to All My Dearies, questo grande omaggio alla band di Billy Corgan. Ma ora torna David Byrne con un pezzo inedito dal titolo What and Where.

is the Sky è stato ripubblicato l'ultimo album di David Byrne, il frontman mai dimenticato dei Talking Heads, nuova edizione con alcuni pezzi aggiunti, tra cui questo di quest'oggi, What and Where. Ad accompagnarlo c'era la Ghost Train Orchestra, che arricchisce e colora il brano in modo particolare. E per la prima volta sono stati resi disponibili singolarmente in vinile, dopo oltre 30 anni, alcuni album di una band mai dimenticata come quella australiana dei Gobi Twins. Tre album in studio e uno dal vivo. Noi ci ascoltiamo questa canzone, che è una delle più famose, si intitola Streets of Your Town, brano scritto da Robert Foster.

Streets of Your Town dai Go-Be Twins insieme a Bachelor Kisses, sicuramente è uno dei brani più famosi di questa band mai dimenticata. Questa canzone è stata descritta da Robert Foster, che l'ha scritta nel 1988, come la combinazione perfetta tra la malinconia di Londra e il sole di Sydney, formazione che si è sciolta dopo la scomparsa prematura dell'altro co-leader della formazione, ovvero Graham McLennan. Però ci sono gli album solisti sia di Graham che di Robert, che scrive ancora, ha fatto un album anche nello scorso 2025, che porta ancora avanti il sound di questa formazione mai dimenticata. Arab Strap invece è un duo che arriva dalla Scozia, formato da Malcolm Middleton ed Aidan Moffat. Anche loro hanno pubblicato un album in questo 2026, Ampersand è il titolo della canzone che ci presentano gli Arab Strap.

0: Il meglio della musica rock.
1: Bel brano questo degli Arab Stripes, si intitola Ampersand, fa parte del loro nuovo album che è il nono in carriera per questa formazione nata in Scozia nel 1995 ed era anche il penultimo brano in scaletta per questa puntata di Rock Wave. L'ultimo è affidato ad una band indie folk che arriva da Philadelphia, sono nati nel 2017, si chiamano Sadarn, ci presentano un estratto dal loro nuovo album che non è ancora uscito, si intitolerà The Underworld, il pezzo Never Tell Me. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questa puntata, una puntata inizialmente riservata ai grandi nomi, poi siamo andati a scoprire artisti emergenti e magari altri in attività da un po' di tempo e che meritano ancora la vostra attenzione. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con il prossimo appuntamento di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train.
3: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonix, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter Hymnal, Pentatonix dal vivo.
2: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal, interpretati da Pentatonics in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono ascoltando una formazione svedese, loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group.

un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found. Voctave.

E questa è la versione peraltro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Just Train siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi francescomusica1960@virgilio.it.

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love, in una versione rarissima per solo voci e pianoforte durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir Choir Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista e cantante Sarah McLachlan. È un brano come Angel. Choir Choir Choir.

La cantante pianista canadese, nonché cantautrice Sarah McLachlan, con un suo brano come Angel, interpretato dal coro di appassionati, centinaia, devo dire, un progetto come Choir, fondato da due artisti come Nobu Adilman e David Goldman, che coinvolgono appunto persone che semplicemente sono appassionate di musica e di canto e li coinvolgono in questa realizzazione di eventi con artisti importanti, in questo caso con appunto Sarah McLachlan al pianoforte e voce, con un suo brano dal titolo Angel.

Le voci di un quartetto afroamericano di Dallas, Texas, sono King's Return con un loro pensiero per un classico degli Earth, Wind & Fire come After the Love Is Gone. King's Return alla radio, siamo giunti a metà percorso, un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, una puntata, ricordo, dedicata solamente alle voci umane con varie così derivazioni tra band, gruppi e solisti. E allora in Italia c'è un gruppo di ottimi musicisti, si chiamano Minuscolo Spazio Vocale, che rileggono un classico di Paolo Conte come Via con me. Minuscolo Spazio Vocale. 1, 2, 3.

Via via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.

Lo Swing delle Andrew Sisters, un trio famosissimo statunitense degli anni 40. Questa era una versione di Sing Sing Sing, per l'appunto, scritto nel 1936 da lui prima, e ha visto diverse versioni. Una di queste, peraltro famosissima, è questa delle Andrew Sisters. Torniamo in Italia con un gruppo vocale molto interessante. Sono di Napoli, si chiamano That's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, dove tra l'altro lui partecipa in questa sessione come cantante, ed è un brano come Abbracciami, That's Napoli con Andrea Sannino.

Un coro di giovani cantanti diretti da Carlo Morelli, che ha ideato e fondato questa bella realtà italiana. Loro sono Dez Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, molto popolare da quelle parti. Il brano ascoltato in radio era Abbracciami di Andrea Sannino con Dez Napoli. Dalla musica partenopea di Dez Napoli con Abbracciami di Andrea Sannino al Brasile, di un gruppo fondato all'università dalle parti di San Paolo del Brasile, l'ascolto è con questa Como Agradecer, Grupo Versos.

I brasiliani da São Paulo, gruppo Versos con Como Agradecer, scritto da Andrei Crouch, un inno il cui testo parla di gratitudine verso Gesù per il suo amore e il suo sacrificio. Gruppo Versos con Como Agradecer in Radio su Just Stream. Vi ricordo la nostra mail se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. In arrivo in scaletta un'altra formazione vocale, sono i Cluster e sono italiani con questo famoso pezzo pop di qualche decennio fa, Tropicana.

E questa è una formazione vocale storica fondata da Bill Gaither nel 1981 e non a caso si chiamano proprio Gaither Vocal Band, una formazione che ha ormai più di 40 anni sulle spalle, con diversi elementi che si sono alternati al suo interno come line up. Questa era una versione di un brano come Bread Upon the Water per Gaither Vocal Band, specialisti del gospel bianco.

Ancora poco meno di 10 minuti insieme con il jazz di Just Train, un buon ascolto, un ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul jazz di Just Train, la musica è oltre alla radio. Questi erano i suoni di una cantante bulgara, Maria Dimitrova, con il suo coro e un brano tradotto dal bulgaro, La ragazza ha colto una rosa, per Maria Dimitrova. L'Africa, ora in questo nostro giro tra le varie culture del mondo, arriviamo in Sudafrica con il Soweto Gospel Choir e un brano dal titolo Umbombela. Soweto Gospel Choir.

0: In radio subito Gospel Choir, siamo così giunti al traguardo su Just Train. Concludiamo il nostro giro musicale con due gruppi storici che si ritrovano sul palco: Manhattan Transfer con Take Six, e con le loro voci e la loro musica ci salutiamo. L'appuntamento con Just Train è fra 7 giorni, sempre qui in radio. Scrivetemi se volete, sarà un piacere leggere le vostre mail. francescomusica1960@virgilio.it. Manhattan Transfer e Take Six insieme sul palco dal vivo.
1: Hey Mark, come back.

0: Dana Siegel. Mark Kibble. Woo! Did you like that? Oh, man.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: The Nightlife. Storie e racconti di vita notturna, di città e di musica. Solo vibrazioni notturne con Dario Biondi.

Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di The Nightlife Stories. The Nightlife Stories, un viaggio ipnotico tra jazz, world music e soprattutto confessioni a luci basse, dove le storie non temono l'oscurità. Sì, infatti da quest'anno abbiamo apportato delle modifiche a quello che è il format della trasmissione e vi raccontiamo delle storie realmente accadute che hanno dell'incredibile. Questa sera vi racconteremo del famoso volo 5390, che è la storia realmente accaduta di un aereo dove il suo pilota era rimasto sospeso tra la cabina di pilotaggio e il vuoto. Io sono Dario Biondi e se volete potete trovare pilota era rimasto sospeso tra la cabina di pilotaggio e il vuoto. Io sono Dario Biondi e se volete potete trovare il mio profilo su Facebook o su Instagram. Salutiamo tutte le radio che ci ospitano anche questa sera. Noi siamo pronti a partire, soprattutto con la musica di The Nightlife.

The Nightlife con Dario Biondi. Abbiamo ascoltato un po' di musica prima di addentrarci a quella che è la storia di questa sera, che parla del volo 5390. Io vi ricordo che la versione podcast degli episodi che ascoltiamo durante le trasmissioni la potete recuperare sulle principali piattaforme digitali come Spotify, YouTube oppure Apple Music o anche Amazon Music, per poter riascoltare per intero le storie di The Nightlife Stories. Quindi volo 5390, tensione, emozione e sorprese. Buon ascolto!

0: morte, la differenza tra la vita e la morte è una frazione di millimetro. È il diametro di un bullone, è la forza di una stretta di mano. Benvenuti a questa nuova puntata, una puntata speciale. Oggi non vi raccontiamo solo un incidente aereo, vi raccontiamo un'odissea umana che ha dell'incredibile, una storia di sopravvivenza che ha sfidato ogni legge della medicina e della fisica. Siamo nel 1990, l'aviazione civile è nel suo momento d'oro, ma dietro la tecnologia e il comfort si nasconde l'errore umano. Un errore piccolo, invisibile, che sta per scatenare l'inferno a 5.000 metri di altezza. Domenica 10 giugno 1990, aeroporto di Birmingham. Il volo British Airways 5390 è pronto al decollo. Destinazione Malaga, Spagna. A bordo ci sono 81 passeggeri, famiglie in vacanza, coppie e uomini d'affari. In cabina di pilotaggio c'è il comandante Tim Lancaster, 42 anni, un pilota esperto, amato dal suo equipaggio. Accanto a lui il copilota Alastair Atkinson. Il decollo è perfetto. L'aereo, un Buck 111, si innalza nel cielo pulito dell'Inghilterra. I passeggeri slacciano le cinture, iniziano a sfogliare le riviste di bordo. Gli assistenti di volo iniziano a preparare il servizio della colazione. Alle 7.30 Lancaster e Atkinson si rilassano. L'aereo è in crociera. Tim slaccia la sua cintura di sicurezza per stare più comodo. È un gesto che compie ogni giorno, un gesto che tra pochi istanti si rivelerà quasi fatale.
1: The Night Life.

Senza alcun preavviso, il parabrezza sinistro, quello davanti al comandante, esplode verso l'esterno. La differenza di pressione è tale che l'aria all'interno viene letteralmente risucchiata fuori con la violenza di un uragano. Nigel Ogden, steward di bordo, è appena entrato in cabina con il tè. Viene scaraventato in avanti. La polvere, la condensa e gli oggetti volano ovunque, ma quando riapre gli occhi vede l'orrore puro. Tim Lancaster non è più sul suo sedile. Il comandante è stato risucchiato fuori dal buco del finestrino.

0: Lancaster non è caduto nel vuoto. Non ancora. Le sue gambe sono rimaste incastrate tra la cloche e i comandi. Il suo corpo è fuori, schiacciato contro il muso dell'aereo dalla pressione del vento che soffia a 650 km orari. Nigel Ogden non pensa, si lancia in avanti, afferra le caviglie del comandante e si ancora al sedile. Alastair, l'ho preso, ma sta scivolando, aiutami! Alastair Atkinson, il copilota, è sotto shock, ma l'istinto prende il sopravvento. Deve pilotare un aereo che sta precipitando perché le gambe di Tim, incastrate, stanno spingendo il timone di profondità. E l'aereo punta verso il suolo. La cabina è piena di nebbia per la decompressione e il rumore del vento è così forte che non riesce a sentire la torre di controllo. Fuori, Tim Lancaster sta vivendo un incubo che nessuno dovrebbe conoscere. È investito da un vento gelido a meno 17 gradi centigradi. L'ossigeno a quell'altezza è rarefatto, i suoi occhi sono spalancati per la pressione, il suo corpo sbatte ripetutamente contro la fusoliera. Nigel all'interno sta perdendo la sensibilità alle braccia, il gelo sta entrando anche in cabina, le sue dita stanno diventando blu per il congelamento. Un altro steward, John Hayward, corre in aiuto e afferra la cintura di Nigel, poi afferra anche lui le gambe di Tim.
1: Nigel, guardalo, ha gli occhi aperti, ma non sbatte le palpebre. Batte contro il vento. Nigel, credo sia morto.
0: L'equipaggio è davanti a un dilemma atroce. Se lasciano andare il corpo, Tim morirà sicuramente, se non lo è già. Ma l'aereo sarà più facile da pilotare. Se lo tengono, rischiano che il corpo venga risucchiato nel motore sinistro, causando un'esplosione e la morte di tutti gli 81 passeggeri. Atkinson urla: «Tenetelo, non lo lasciate!»

0: Hutchison riesce finalmente a stabilizzare l'aereo a una quota dove si può respirare, ma ora deve atterrare. Sceglie Southampton. La pista è corta, l'aereo è pesante perché ha ancora tutto il carburante per la Spagna. In cabina passeggeri regna un silenzio irreale. Gli assistenti di volo hanno detto di prepararsi all'impatto. Nessuno sa che il loro comandante è appeso fuori dal finestrino come una bambola di pezza. Hutchison effettua l'approccio. È solo, senza il suo comandante, con il vento che urla e i colleghi che lottano per non farsi trascinare fuori.
1: Stai ascoltando The Night Life.

Ore 7:55. L'aereo tocca terra. Una frenata disperata. L'aereo si ferma a metà pista. I soccorritori corrono verso il velivolo. Si aspettano di dover gestire una scena del crimine o un recupero di cadavere. Nigel Ogden molla finalmente la presa. Le sue braccia cadono lungo i fianchi, paralizzate dal dolore e dal freddo. I medici raggiungono Tim, ancora incastrato fuori dal finestrino. Lo tirano dentro. È coperto di sangue, livido, immobile. Poi un miracolo. Un piccolo colpo di tosse. Un rantolo. Il medico urla: «Mio Dio, batte ancora! È vivo! Presto, portiamolo via!»

come è potuto succedere? Gli investigatori scopriranno qualcosa di agghiacciante. La notte prima, un tecnico della manutenzione aveva sostituito il parabrezza. Aveva usato 84 bulloni, ma invece di controllare il manuale era andato a occhio. Aveva scelto bulloni leggermente più sottili di quelli richiesti. Quella differenza infinitesimale, sotto la pressione del volo, ha fatto sì che il finestrino venisse sparato fuori come il tappo di una bottiglia di spumante.

Tim Lancaster è sopravvissuto. Ha riportato fratture al braccio destro, al polso, alla mano sinistra e un grave congelamento. Ma dopo soli 5 mesi di riabilitazione è tornato ai comandi di un aereo. Ogden, l'uomo che gli ha salvato la vita tenendolo per le caviglie, ha sofferto per anni di stress post-traumatico, ma è diventato un simbolo di dedizione assoluta.

Beh, cosa impariamo da questa storia? Che la tecnologia più avanzata del mondo non sarà mai all'altezza della volontà umana. In quei 22 minuti di terrore sopra l'Inghilterra, non sono stati i computer a salvare il volo 5390. Sono state le mani di un uomo che si è rifiutato di mollare la presa.